0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai con me.

troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

ritroverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora

da app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: viva la città com'è.
1: Vieni, vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, o i

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Semplice trovarsi in tasca qualche...
2: C'è un respiro in più.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Meteodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato. Pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.

0: Rossi.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La struttura anticiclonica che influenza le condizioni del tempo al nord-ovest è lambita in quota da infiltrazioni di aria umida che favoriscono la formazione di temporali pomeridiani, soprattutto in montagna, più estesi per la presenza di un piccolo nucleo depressionario sulla Francia. In seguito tornerà a espandersi verso il nord-ovest un promontorio di alta pressione dal Mediterraneo occidentale, ma resterà l'instabilità temporalesca sui rilievi a ciclo diurno. Vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato a parte qualche annuvolamento fino al primo mattino sulle pianure. Tra notte e mattino, isolati rovesci sulle pianure. In giornata, locali rovesci o temporali lungo le valli alpine, in estensione dai settori in quota ai fondovalle, specie sulle valli del Cuneese, del Pinerolese, sulle valli del Canavese, della Valle d'Aosta orientale e dell'Ossola, più isolati altrove. Quota neve sui 3.800-4.000 metri. Temperature minime in lieve calo sui 17-21 gradi, massime stazionarie sui 27-32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nelle ore pomeridiane con annuvolamenti in estensione dai settori in quota ai fondovalle. In serata parziali annuvolamenti fino alle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali sparsi lungo le valli alpine più estesi entro le valli del Saluzzese e del Pinerolese, sulle valli di Lancio e del Gran Paradiso. Quota neve sui 3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 18-22 gradi, massime in aumento sui 28-33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna e nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine. Nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Rovesci più estesi sull'interno delle valli tra il Saluzzese e il Torinese. Quota neve sui 3.700 metri. Temperature minime stazionarie sui 18-22 gradi, massime in lieve calo sui 28-32 gradi.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di melica.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano-Romean, a Chiomonte, giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano-Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestriere, mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante. Gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Proloco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrara Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrara Vecchia a cura della escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Proloco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21, teatro Na Sorpresa dopo l'Autra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villardora, festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto, cena sotto le stelle, sabato 15 agosto, santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto, serata danzante, lunedì 17 agosto, festeggiamenti per San Rocchetto presso la Fontana Lacinà. A Sauze Dulz, mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la Lavanda del Lago, dalle ore 10 in Piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, giornata Mega Orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21. Presso Piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto, dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 93 49681. A Cesena Torinese, il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Color Hulks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi, presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolito a Champlain. La Seghenda alle 15.30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, Memorial Yuba camminata a sei zampe presso Piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321 015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 12 agosto, Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Odissea. Sabato 15 agosto, Gioia Mia, Spider-Man Brand New Day, Il diritto del terzo piano. Domenica 16 agosto, Minions and Monsters, La fine di Oak Street, Odissea. Lunedì 17 agosto, Spider-Man Brand New Day, No Good Man, Era meglio domani. Martedì 18 agosto, Odissea, la fine di Oak Street, One Night Only, quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio,

e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo? Ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? Immenso. Ed il tuo tempo? Denso. Che risultati hai?

0: sono le 6:59. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Sono oltre 2.700 le persone segnalate come disperse dopo il terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, così come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla inutilmente. Dopo l'arresto, il primo confronto oggi con i giudici. Walter La Vitola, arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e La Vitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social: Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione. L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di oggi. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta. Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Oggi l'eclissi totale di sole sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. Una giornata ancora più speciale, visto che poi nel cielo si potranno scorgere le Perseidi, ossia le stelle cadenti più celebri. In Italia l'eclissi sarà visibile in modo parziale. E ora lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital nuoto show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingi invece trionfa nei 100 rana. Terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
3: Sapori. È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate. Tutto a prezzi sempre più bassi e si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Meteodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è soleggiato al mattino, pomeriggio e sera con temporali su Alpi e Prealpi, impossibile locale sconfinamento alle alte pianure. Temperature in lieve calo, massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche temporale di calore in Appennino anche forte. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40 gradi. Al sud prevalgono condizioni di stabilità e tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo la dorsale appenninica, temperature stazionarie con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente, pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità, Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
4: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
5: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
6: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
5: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la radio FM. In caso di fallout nucleare, prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63 Borgone Susa. Service Car Borgone. La

fiero né impaurito, col viso stropicciato, il cuore fuori dai denti, nell'aria del mattino cotta dai respiri. La notte ha dato pochi sogni e molti pensieri, magari avessi fiori

0: Sono le 8:02. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto avvenuto in Colombia di magnitudo 7.4 di lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
1: Resta delicata la situazione nello stretto di Hormuz, nonostante il presidente Trump continui a ribadire che sono gli Stati Uniti ad averne il controllo totale. Nel frattempo è ripresa la circolazione del petrolio. Secondo il segretario, l'energia americana ora attraverso lo stretto transitano quasi 9 milioni di barili al giorno. Spiragli per un'intesa si intravederebbero intanto secondo alcuni mediatori. Il ministro della difesa pakistano in un'intervista a Bloomberg ha infatti dichiarato che USA e Iran sarebbero vicini a un accordo.
2: Un italiano è morto ieri a Formentera. La causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato l'uomo in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerlo inutilmente. Il consolato di Barcellona e la vice console onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali.
1: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia davanti al GIP nell'ambito dell'interrogatorio di garanzia. Intanto il ministro Salvini attacca: fino a che non sarà fatta chiarezza sui rapporti tra Ranucci e Lavitola, il denaro pubblico degli italiani non deve più andare a finanziare qualcuno che è coinvolto in questa triste vicenda. Parole alle quali Ranucci risponde con un post sui social. Salvini ha chiesto alla RAI la mia sospensione.
2: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori. Dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera, si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
1: Vediamo lo sport con gli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs, che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Italnuoto show in vasca a Parigi, una Simona Quadarella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martina Hingis invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per tre quarti di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
4: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh! Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
6: Buongiorno. Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, allora buongiorno family, primo caffè macchiato collage in questa giornata di agosto, il 12 di agosto, e allora ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 questo è il numero WhatsApp per inviare la richiesta di oggi per ascoltare la vostra canzone, fare una dedica come volete, ovviamente se mandate il vocale lo manderemo anche in onda. E allora continuiamo con la grande musica di Radio Dora che suona giusta ad ogni ora per le prossime 4 ore in compagnia di Sonia Carella ai microfoni e del collage.

Allora, oggi abbiamo detto essere il 12 di agosto 2026, si intende, certo, però facciamo un bel viaggio nel tempo, scopriamo insieme cosa accadeva oggi tantissimo tempo fa, quindi dobbiamo andare oltre 2000 anni. Beh, però erano tipo anni 30 avanti Cristo, roba del genere. All'età di 39 anni muore suicida ad Alessandria l'ultima regina dell'antico Egitto, Cleopatra. Ecco, prigioniera dell'imperatore romano Ottaviano che ha appena conquistato l'Egitto, quindi lei, insomma, con la notizia che sarebbe poi stata trasferita a Roma proprio per evitare di essere poi esposta in trionfo, si toglie la vita. Sembra con un aspide sia stata morsa da un serpente, qualcosa del genere. Va bene, poi viene brevettata la macchina Singer, la macchina da cucire, che insomma poi tutto il resto è storia, 175 anni fa. Oggi nel 1883 però, ahimè, allo zoo di Amsterdam muore l'ultimo esemplare di quagga, questo tipo di zebra originaria del Sudafrica con le strisce solo nella parte anteriore del corpo. E poi, vabbè, questa è meno simpatica, ma siccome insomma la nostra memoria è un po' corta, la ricordiamo. 1944, all'alba i soldati nazisti dell'SS accerchiano Sant'Anna, frazione di Stazema in provincia di Lucca, e supportati da collaborazionisti fascisti avviano un rastrellamento di civili, molti dei quali poi sfollati. In mezza giornata uccidono 560 persone, tra cui 130 bambini. L'azione si accerterà essere stata un atto terroristico premeditato. Passati 82 anni. E poi oggi, per chi ama il calcio, viene fondata nel 1946 Genova, la squadra di calcio della Sampdoria, nasce quindi dalla fusione dell'Andrea Doria alla Sampier d'Arenese, che già poi tra le cose scritte alla Serie A, permettono alla nuova compagine di esordire direttamente nel campionato maggiore. 80 anni, tondi tondi proprio oggi, chissà i festeggiamenti che ci saranno insomma in giro per questo motivo. E poi, vabbè, questa più simpatica, 1990, durante una sosta nella riserva Sioux di Canyon River nel Dakota del Sud, per riparare questo veicolo, c'era questa paleontologa che si chiama Sue Hendrickson, che poi, esplorando la zona a piedi, scopre alcuni frammenti ossei di dinosauro. I successivi scavi porteranno alla luce ben 250 ossa, ovvero il 73% del numero di ossa di un Tyrannosaurus Rex, che tra le altre cose poi risulterà essere il più grande mai rinvenuto finora. E poi nel 94, l'ultima, dai, si apre a New York il festival musicale Woodstock 1994, organizzato proprio per celebrare i 25 anni dello storico primo concerto di Woodstock nel 69, divenuto poi simbolo della cultura hippie, e durerà anche questo 3 giorni. E va bene, allora intanto auguri a tutti voi, se oggi è il vostro compleanno sappiate che siete in ottima compagnia, perché oggi insomma ci sono anche nel mondo di VIP tanti di loro che spegneranno le candeline. Ad esempio, 80 anni per Beppe Carletti, musicista cofondatore appunto dei Nomadi. E poi Amedeo Minghi, 79 anni per lui, facciamo i tanti auguri. E insomma Teo Mammucchi, il conduttore televisivo, 62 anni anche per lui. E poi abbiamo una coincidenza di due compleanni importanti, sia per Alessandra Amoroso che Chiara Gagliazzo, oggi compiranno 40 anni, quindi nate lo stesso giorno, lo stesso anno, cioè pensate un po'. Ci ascoltiamo Chiara, Un giorno di sole.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade del Piemonte. Si raccomanda tuttavia particolare prudenza per chi percorre la tangenziale di Torino a causa dei temporali con forti raffiche di vento e grandine segnalati tra Bruere e Scarmagno. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
2: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
3: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Case Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
5: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
6: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
5: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
6: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
5: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda. Pensate.

E siamo arrivati al momento del nostro oroscopo. Scopriamo insieme i primi 6 segni di oggi, partendo dall'Ariete. Un imprevisto dell'ultimo minuto scompagina completamente i vostri piani e vi innervosirete. Mantenete la calma nei confronti dei colleghi, evitate reazioni di impulso e non spendete. Toro, sbloccate una trattativa complicata ottenendo guadagni eccellenti e grandi conferme. Clima di coppia disteso, romanticismo alle stelle ed energia positiva da spendere con chi amate. Gemelli, brillate per sintonia e arguzia, risollevando ogni piccolo ostacolo con un sorriso. Un invito serale improvviso riaccende la passione, regalandovi momenti di autentica spensieratezza. Cancro, i troppi pensieri sulla gestione di casa vi provocano malinconia e stanchezza già dalla prima mattina. Non vi isolate dagli altri, evitate gli scontri in famiglia e risparmiate denaro. Leone, un contrasto d'orgoglio con un conoscente rischia di rovinare il vostro umore. Mettete da parte la rigidità, accettate un compromesso ed evitate acquisti impulsivi questa sera. Vergine, i troppi dettagli da coordinare vi causano un forte mal di testa a fine giornata. Non pretendete l'impossibile da voi stessi, prendete una pausa ed evitate di fare investimenti oggi. Dopo una breve pausa musicale torniamo dopo con l'oroscopo con gli ultimi 6 segni.

Riprendiamo il nostro oroscopo di oggi con gli ultimi sei segni. Bilancia, un senso di stanchezza diffusa vi rende indecisi e vulnerabili agli imprevisti. Rilassate i nervi e la mente, rinunciate agli impegni più faticosi e tenete ben stretto il vostro denaro. Scorpione, un atteggiamento di eccessiva diffidenza rischia di creare inutili tensioni con il partner. Mettete da parte la rigidità, usate cautela nelle spese e congelate gli acquisti. Sagittario, avete poca concentrazione sul lavoro e troppa voglia di vacanza. L'immaginazione rallenta le vostre mansioni. Rimandate compiti più complessi a domani ed evitate le uscite di cassa. Capricorno, incassate un successo meritato che vi restituisce serenità e un'ottima rendita finanziaria. Nei sentimenti dimostrate una maturità che consolida il rapporto di coppia per sempre. Acquario, un'idea geniale vi permette di risparmiare tempo e risorse in modo brillante. Il dialogo con chi amate scorre magnificamente, regalando una serata intima e fantastica. Pesci, la vostra dolcezza innata conquista la persona amata, regalandovi momenti di vera magia. Una coincidenza fortunata vi farà sorridere, spazzando via ogni brutto pensiero passato. Questo è l'ultimo segno di oggi, continuiamo con la musica. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 8 e 35 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
1: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Allora, il volo, questo è per Manuela che ci scrive: buongiorno, vuoi ascoltare il volo, scegli tu, arriva subito.

0: Sono le 9 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Un italiano di 60 anni è morto ieri sull'isola spagnola di Formentera. La causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota.
2: Questa mattina Walter Lavitola comparirà davanti al giudice per le indagini preliminari nel carcere romano di Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Si tratta del primo passaggio processuale dopo la misura cautelare che lo ha portato in carcere. L'imprenditore, già dopo la perquisizione dello scorso luglio, aveva respinto ogni accusa definendosi sconcertato. Nel frattempo gli investigatori stanno analizzando il materiale sequestrato, tra cui telefoni e computer, alla ricerca di ulteriori elementi utili per chiarire il movente e la ricostruzione dei fatti.
3: L'attività eruttiva dell'Etna non si arresta e proseguono i disagi per i viaggiatori dopo la sospensione delle attività all'aeroporto di Catania a causa della nube vulcanica in atmosfera. Si ferma anche lo scalo di Comiso nel Ragusano. I voli saranno sospesi fino alle 11 di questa mattina. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
2: Ha già battuto il record di durata rispetto alle altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì scorso. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese.
2: Vediamo lo sport. Italnoto show in vasca a Parigi. Una simula quadrella da record in fila al quarto oro europeo consecutivo negli 800 stile libero. Martinenghi invece trionfa nei 100 rana, terzo Cerasuolo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Negli europei di atletica, Birmingham, Nadia Battocletti è oro nei 5.000 metri. Delusione invece per Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
4: C'è stato un problema quando ho provato la partenza di prova, proprio prima della presentazione della finale ho sentito l'adduttore tirare, sono voluto comunque andare sui blocchi di partenza, ho detto piuttosto mi apro qualsiasi cosa, però devo arrivare in fondo a questa gara, ci tenevo troppo, però arrivato a un certo punto il muscolo e la muscolatura non reggeva più e sono ancora più amareggiato perché è stato vinto questo campionato europeo con un tempo che io avevo fatto super agilmente in quella che era la semifinale di prima. Adesso faremo un check per capire qual è l'entità del problema e poi da lì si capirà tutto il resto.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare, ogni cosa ha il gusto di una favola, una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: Fatti sentire.
4: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
4: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
4: Fatti notare.
5: Fatti desiderare.
6: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV,
14: smartphone,
13: smart speaker,
12: smart TV,
13: tablet,
12: computer,
14: al bar, in auto, in bici,
12: in negozio,
14: in palestra,
12: a casa, in ufficio,
14: al parco, al mare, al mondo.
15: Non hanno scampo.
16: Anche se non hanno campo,
17: la radio rende.
18: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non siamo pronti a rinunciare ancora ai tormentoni estivi, eh? Siamo ancora dentro l'estate, proprio un'estate rovente, quindi ce le godiamo ancora, perché poi tanto, lo sappiamo, da settembre non avremo proprio più voglia di ascoltarne nemmeno mezza o quasi, eh? E quindi poi tanto usciranno nuove canzoni, nuove cose, perché ovviamente anche la musica segue una sorta di stagionalità, mettiamola così. E allora il collage in vostra compagnia fino alle ore 12. Abbiamo già preso il primo caffè insieme, il primo caffè macchiato collage appunto alle ore 8. Andiamo avanti praticamente poco prima di pranzo, tanta musica abbiamo a disposizione come sempre, come tutti i giorni, in compagnia di Sonia Carella ai microfoni, ovviamente della grande family di Radio Dora. Unisciti a noi, richiedi la tua canzone chiamando lo 0122 64 04 46 oppure inviando il tuo messaggio WhatsApp al 351 851 66 33. Puoi inviare sia un messaggio di testo se sei più timido, oppure così ti è comodo, diversamente un bel vocale, così lo mandiamo in onda e sentiamo anche la tua voce. Dai, oggi ho voglia di ascoltare tanti tanti vocali, ho voglia di sentire anche un po' quello che state facendo, soprattutto se magari ci sono anche dei turisti un po' in zona, no, che la prima volta, o comunque cioè non abitano proprio qui in Val di Susa, o nel Piemonte occidentale che sia, insomma sono qui di passaggio e stanno ascoltando per la prima volta Radio Dora. Salutateci, così possiamo mettervi una bella canzone e magari ci raccontate un po' dell'esperienza che state vivendo in questi giorni. Vi ricordo il numero 351 851 66 33. Salutiamo allora la nostra amica Luciana che ci scrive: buongiorno, posso richiedere Depresso Fortunato di Olly? Grazie, una buona giornata. Una splendida giornata a te carissima, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Olli, che tra le altre cose si diverte un sacco in giro, devo dire che sui social posta sempre feste, cose, bravo sto ragazzo, dai. Allora, prossima richiesta, una voce che conosco, chi è?
1: Ciao mamma.
0: Ciao cuoricino.
1: Mi puoi mettere una canzone dei Patagari, per favore?
0: Amore, certo. Ciao. E la mia bimba, cuoricino d'oro, vita. Ok, ci prepariamo per venerdì al concerto dei Patagarri, ci sarai anche tu ovviamente. Allora ce l'ascoltiamo adesso con Caravan. Ciao, grazie, buona mattinata tesoro.

0: I patagarri richiesti da Elisa. Allora, un'altra voce familiare, soprattutto per Radio Dora, sentiamo.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno.
0: Ciao bro.
1: Sizza, come stai? Tutta mattiniera, questa mattina mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Zio Rock di Omar Pedrini.
0: Okay.
1: Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao!
0: Ciao carissimo, ebbene era Matteuccio Caro, lo speaker del Drive Time in onda su Radio Dora, ovviamente nel pomeriggio a partire dalle ore 15 poi fino alle 18. Caro Matteo, oggi ottima scelta con Omar Pedrini, una canzone che trovo super spassosa, dopo i patagarri poi ci sta un sacco bene, Zio Rock suona per te. Ciao caro!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino, all'innesto con la tangenziale nord in direzione A21. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 216 tra Caprauna e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
3: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
2: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
4: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
5: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
7: E c'è il giovane in ascolto, mi manda anche due foto, ci scrive: ciao Sonia, ciao a tutta la family dal Giova. Sto per andare a lavoro con la maglietta del Lorenzo Giova Tour 2026. Grande! Non posso uscire senza ascoltare Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Me la puoi mettere? Assolutamente sì. Buon vento a te, sai che c'è. Momento vento, per il Giova. Un po' di tempo.

0: Sono le 9:37.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Prosegue la fase calda con primi segnali di cedimento nel fine settimana. Temporali pomeridiani in montagna, domenica in estensione alle pianure. Fino a Ferragosto il tempo resterà influenzato da una nuova risalita di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Tuttavia una moderata instabilità temporanea resta attiva sulle Alpi nelle ore pomeridiane, mentre qualche temporale di calore sarà possibile sulle pianure tra notte e il primo mattino. Domenica una staccatura atlantica scalfirà la cupola di alta pressione portando un'estensione dell'instabilità temporalesca alle pianure. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo fino al primo mattino nuvolamento irregolare sulle pianure, in seguito soleggiato a parte qualche nuvolamento fino al primo mattino sulle pianure. In giornata densamenti cumuliformi in estensione dei settori in quota ai fondovalle. Precipitazioni tra notte e primo mattino locali temporali sulle pianure. In giornata locali rovescio temporali lungo le valli alpine in estensione dei settori in quota ai fondovalle, specie sulle valli del Canavese, Valle d'Aosta orientale dell'Ossola, più isolati altrove. Quota neve sui 3.800-4.000 metri, temperature massime stazionarie tra i 27 e i 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nelle ore pomeridiane, con annuvolamenti in estensioni dei settori in quota e fondovalle. In serata parziali annuvolamenti fino alle pianure. Precipitazioni, nel pomeriggio rovesci temporali sparsi lungo le valli alpine, più estesi entro le valli del Saluzzese, sulle valli torinese e del Gran Paradiso Valdostano. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 17 e i 22 gradi, massime in aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli montagne, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure, precipitazioni locali temporali notturne sulle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3.700-3.800 metri. Temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime lieve calo tra i 27 e i 32 gradi.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
2: Michela, carissima, eccola qui, mi sa che nel vento di Michela c'è un po' d'amore che gira, Ciao Sonia, buongiorno. La richiesta di oggi, la canzone degli 883, una canzone d'amore. Ottimo, ce l'ascoltiamo, un super abbraccio.

Allora, oggi abbiamo le eclissi solari, lo sappiamo, ci sono anche le Perseidi, vabbè, questo periodo di desideri e quant'altro, ma non torniamo sempre sullo stesso discorso, però vabbè, volevo approfondire un aspetto, perché poi c'è tutto il tema del destino, non destino, cambia le tue stelle, allora se può fare, non se può fare, effettivamente c'è un'influenza delle stelle, così come l'astrologia, alcuni scienziati ritengono, mentre tanti altri scienziati, soprattutto legati poi al mondo della fisica quantistica, dicono: ah, ma cosa ti stai inventando, no? Cioè la legge ovviamente dell'universo deterministico e quant'altro. Vabbè, andiamo con ordine, ragazzi. Allora, andiamo per curiosità, senza entrare troppo nel dettaglio. Sta di fatto che siamo figli delle stelle? Beh, pare in qualche maniera di sì, perlomeno materialmente parlando siamo fatti effettivamente dalla stessa materia di cui sono fatte le stelle, no? Le nostre molecole, non so. Ok, quindi, come suggerisce poi una storica canzone anche del successo di Alan Sorrenti, vi ricordate, figli delle stelle, ecco, insomma, in un certo senso lo siamo anche in altri aspetti, almeno stando poi ai risultati di uno studio condotto dagli scienziati norvegesi, perché il destino degli uomini, la durata della loro vita, beh, potrebbero proprio essere davvero scritti negli astri. Allora, in uno particolare, parliamo del sole, perché la sua attività al momento della nascita di un bebè, secondo questi esperti, sarebbe poi in grado di incidere sulla lunghezza dell'esistenza. E così i nati sotto il segno di un sole, tra virgolette, calmo, vivrebbero in media 5 anni in più rispetto diciamo di quelli un po' più sfortunati venuti alla luce durante un periodo di iperattività della stella più importante della Terra. Ragazzi, andiamo con ordine, vediamo come sono arrivati a questa conclusione. Allora, ovviamente è una conclusione alla quale gli scienziati che firmano questo studio pubblicato su Proceeding of the Royal Society in B sono approdati dopo aver analizzato circa 10.000 nascite avvenute in Norvegia tra il 1676 e il 1878 e relative morti. Ora, io non lo so perché è così indietro nel tempo effettivamente. Vabbè, comunque gli esperti ritengono che l'incremento delle radiazioni ultraviolette durante il picco di attività solare possa causare danni alle cellule del DNA nei bebè in fase di sviluppo, con ripercussioni sulla durata delle loro vite. Per esempio, recenti periodi di massima attività del sole sono datati marzo 2000, luglio 1989, dicembre 1979, novembre del 68 e marzo del 1958. Bene, il sole è una palla vorticosa, no, di plasma che produce un enorme campo magnetico e passa attraverso fasi di attività che durano circa 11 anni. Durante i picchi la sua superficie è sporcata da aree di intensità attività magnetica note come macchie solari, no? Lo sappiamo bene. Allora, in queste fasi le radiazioni ultraviolette aumentano drammaticamente, colpendo l'atmosfera della Terra, e secondo l'autore principale di questo studio, che ha un nome assolutamente impronunciabile, quindi non vi dirò come si chiama, lui è insomma dell'Università della Norvegia, dai dati della ricerca emergerebbe che per le persone nate in anni di alta attività solare la probabilità di sopravvivere fino all'età adulta risulta minore rispetto ai nati negli anni con bassa attività solare. Cioè, tutto dipenderebbe da questo. 5 anni, questo delta di differenza di 5 anni. Perché questo? Perché la radiazione ultravioletta può sopprimere i meccanismi molecolari e cellulari essenziali durante il primo sviluppo degli organismi viventi, dice sempre l'esperto, e aggiunge: e variazioni dell'attività solare di questa fase potrebbero quindi influenzare la salute e la riproduzione addirittura. E quindi l'analisi, a detta degli esperti norvegesi, mostra che la durata della vita dei bambini nel corso di un massimo solare era di 5,2 anni più breve. Anche la fertilità si sarebbe poi ridotta. Per le persone di classi economiche basse la mortalità infantile invece risultata più alta. Vabbè, questo però è il sole che c'entra.

0: Sono le 10:02.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come peggio non si poteva la finale dei 100 metri agli Europei di Atletica di Birmingham per Marcel Jacobs, fermato in partenza per un problema muscolare. L'ex campione olimpico partiva da favorito ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna. Sentiamo le sue parole.
3: Ma un grande peccato sì, perché stavo veramente bene per come si è visto durante la semifinale, ho corso veramente con grande agilità e facilità, mi sentivo benissimo e purtroppo un problema durante una prova delle partenze prima della finale mi ha costretto ad andare sui blocchi già molto pensieroso. Dispiace soprattutto per come stavo, per come sono arrivato qui, sapevo di essere in forma, sapevo di valere l'oro.
2: È andata meglio a Nadia Battocletti, che ha vinto la finale dei 5.000 metri donne, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Ottimo quanto inaspettato, terzo posto per l'altra azzurra, Nicole Maiori. Agli Europei di nuoto arriva invece la prima medaglia d'oro dell'Italia femminile grazie a un'immensa Simona Quadarella. La nuotatrice romana tocca davanti a tutte negli 800 stile libero dopo una gara condotta in maniera impeccabile. Per le azzurre si tratta della seconda medaglia di giornata dopo lo storico bronzo di Sara Curtis nei 100 stile libero. Dagli uomini, favoloso Nicolò Martinenghi che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana. Stupendo anche Simone Cerasuolo che ottiene invece il bronzo. Purtroppo nessuna medaglia per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. L'azzurro di Schio si ferma al quarto posto. Il calcio tutto fatto per l'addio di Romelu Lukaku. Dopo due stagioni al Napoli, il belga è pronto a lasciare Partenopei per approdare in Turchia a sponda Fenerbahce. Adesso gli azzurri dovranno regalare un nuovo centravanti a mister Allegri. Il sogno rimane Gabriel Jesus. L'Inter non molla Spence e prepara una nuova offerta al Tottenham. Gli inglesi chiedono circa 40 milioni, i nerazzurri cercheranno di abbassare il prezzo. Dusan Vlahovic alla fine ha scelto Besiktas ed è pronto a volare da Vincenzo Italiano. Tutto fatto per il trasferimento di Suzuki al Paris Saint-Germain con la Juventus che spera in un prestito. Nozze per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. La cerimonia è venuta in gran segreto, in presenza solo di 5 figli, quando già da settimane correva voce del matrimonio imminente, prima a Lisbona e poi nel Duomo di Funchal sull'isola di Madeira. Ronaldo, dopo la celebrazione del matrimonio, ha condiviso sul suo account Instagram una foto delle loro mani con le fedi nuziali, accompagnata da un breve testo. Il tennis al Masters 1000 di Montreal si ferma ai quarti di finale, l'avventura di Luciano Darderi. Azzurro si arrende in 2-7 allo statunitense Brandon Nakashima. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
4: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
5: Abbigliamento da castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
4: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
5: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
4: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
6: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
7: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
6: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
8: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal Comune e dall'Associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'Associazione del Paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'Associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
1: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: 10 e 11 minuti, allora family ci siamo, se vi siete sintonizzati soltanto adesso, perché normalmente a quest'ora che inizia il collage, bene, vi dico che abbiamo già iniziato da 2 ore, vi faccio sapere che in realtà sono 2 ore che mettiamo musica, che ce la chiacchieriamo, ce la raccontiamo. Vabbè, allora benvenuto a te, buongiorno family, ok, se ti sei sintonizzato, perché ci sono poi alcuni che Radio Dora magari accendono proprio solo alle 10 piuttosto che, no? E allora magari sono rimasti, non sapevano che invece oggi, domani, dopodomani il collage andrà in onda dalle 8 alle 12, però la carella sempre in vostra compagnia. Però vi anticipo anche che la prossima settimana dovrò spegnere il microfono del collage. Perché, vabbè, senti, ho capito, sempre qua dentro stai, ma vai a farti una vacanza, vai fuori dalle... qualcosa del genere, quindi insomma prossima settimana easy, ok? Allora... ricordiamo i contatti, 0122 64 04 46 il telefono e poi 351 851 66 33, questo è il numero WhatsApp, inviate il vostro messaggio di testo, la vostra nota vocale, come preferite. Abbiamo detto che oggi abbiamo voglia di ascoltare proprio note vocali, quindi messaggi vocali WhatsApp. Ripeto il numero 351 851 6633. Non fare il timido, se sei timido manda il messaggio o di testo, va bene lo stesso, l'importante è che ti unisci noi alla grande family e fai una bella dedica, magari, chi lo sa. Allora, abbiamo iniziato un pochino il programma con questa ricerca sul destino, che si è scritto meno nelle stelle. Beh, detta così è fuorviante, in realtà era una ricerca scientifica dove questi ricercatori norvegesi avevano indagato la vita di 10.000 persone capendo, cioè intuendo, deducendo in realtà che chi era nato con un'attività al momento, il giorno della nascita, quando era nato in un giorno in cui l'attività del sole, tra virgolette, era calmo, aveva avuto un'aspettativa di vita più lunga di ben 5 anni rispetto a chi invece era nato appunto in un giorno in cui l'attività solare era particolarmente tempestosa, e hanno spiegato il perché, pipì e pippà, tutte le cose così. Però effettivamente, ragazzi, io voglio sapere da voi, ma secondo come la pensi, come credi, come la senti, cioè il destino in qualche maniera esiste o non esiste, stelle o non stelle, al di là, però voglio sapere come la pensate. 351 851 6633.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. La circolazione al momento scorrevole sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Lungo la provinciale 182 diramazione 01 si viaggerà a senso unico alternato dalle 8.30 alle 12.30 di sabato 15 e domenica 16 agosto. Ed è tutto al momento. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
3: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
5: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx, ai Jardin Latour. Non mancare!
6: Il nostro amico Rodolfo, eccolo qua, buongiorno a te carissimo. Allora, buongiorno Sonia, il meteo ci invita a stare a casa. Non lo so, qua dice sempre che piove, ma piove mai, però posso dire, c'è quattro gocce, poi le ultime parole, viene giù il diluvio universale, speriamo di no, assolutamente. Posso ascoltare Amy Winehouse, a tua scelta? Certo, ce l'ascoltiamo subito.

Allora, veniamo a noi. Esiste o non esiste questo destino? Allora, se vogliamo essere, che ne so, romantici, non lo so come definire, diremmo sì, no? Anche quando incontriamo una persona, dico, ah vabbè, allora era scritto nelle stelle, era destino che ci incontrassimo. Ma chi lo sa, forse in un certo senso potrebbe essere in qualche maniera, volendo, destino, ok, se vogliamo chiamarla così, o una scelta fatta chissà in quale epoca, in quali... Ci sono tante teorie, tante filosofie a riguardo, però se dobbiamo rimanere, diciamo, con i piedi attaccati a terra, beh, allora, la scienza dice no, assolutamente no, e i motivi, faccio un super mega riassunto. Vabbè, allora, intanto, se uno parla di destino, dice ok, devi prendere, diciamo, il tema dello spazio-tempo. Allora, il tempo non esiste, relativo, così come dimostrato, appunto, scientificamente dimostrato, no? Già da Einstein e poi in avanti, perché dipende, insomma, dalla velocità in cui tu viaggi, no? Ad esempio, che ne so, l'esempio tipico, no? Quello dei due gemelli, che se uno viaggia alla velocità della luna nello spazio, l'altro gemello resta della luna, della luce nello spazio, e l'altro resta fermo sul pianeta Terra, e l'altro viaggia tipo per un anno, ritorna, che ne so, a 30 anni, ritorna sulla Terra che ha solo 31 anni, no? Perché è stato ha viaggiato ad una velocità altissima nello spazio per un anno, per dire. Però sulla Terra sono passati 40 anni, e quindi, insomma, uno avrà 31 anni, l'altro ne avrà, il suo gemello ne avrà invece 71, e via così. Quindi, diciamo, di per sé, appunto, il tempo abbiamo visto che è assolutamente relativo. E poi, vabbè, c'è, cioè, diciamo, anche tutto ciò che è legato alla meccanica quantistica, che è il ramo della scienza che ha demolito la fisica classica di Newton, no? Stravolgendo poi letteralmente le leggi fisiche che sino poi a 100 anni fa, insomma, pensavano indiscutibili, no? E quindi la meccanica quantistica, diciamo, in poche parole, ha provato che tutte le realtà, tutto ciò che conosciamo, la materia ed anche noi stessi, non è assolutamente diciamo solida, no? Come la percepiamo, però è soltanto composta, tra virgolette, da onde di probabilità. Quindi nulla è ferma, nulla è statico nella realtà che conosciamo, essendo il tutto composto da stringhe di energia, cioè tutta energia, tutto si muove, tutto è dinamico, tutto insomma si trasforma. Ma la scoperta che più interessa in questo caso è che la scienza umana è possibile, che secondo la scienza umana è possibile mutare questo movimento di energia, no? Rendendo poi l'osservatore, ovvero noi stessi, determinante, proprio per rendere corpuscolare, quindi solida, la materia e le onde di probabilità, in questo senso. Quindi questo sta a significare che siamo noi stessi, attimo dopo attimo, a creare, a modellare la realtà che andiamo a vivere. E sembrerebbe che poi ognuno di noi viva una realtà individuale, no? Appunto, modifica per lo più inconsciamente proprio la realtà come uno, insomma, la interpreta, no? E quindi ci sono, diciamo, delle leggi nel mondo quantico, anche se, diciamo, provate con diversi esperimenti, che dimostrano che non esiste alcun destino, ma che noi stessi, attimo dopo attimo, insomma, siamo, diciamo, come dire, creatori della nostra vita e del nostro destino. Ne parliamo meglio.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
6: Allora, c'è anche il nostro amico Walter. Buongiorno a te carissimo. Lui ci dice buongiorno. Ma perché la D'Urso mi mandi? Perché non lo so, vabbè, un buongiorno con la D'Urso oggi, vabbè. Buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare Boccelli, con te partirò, grazie cari saluti, una buona giornata, ciao. Va bene, ce l'ascoltiamo, con te partirò, grande classico qua su Radio Dora per Walter.

Allora, richiesta del nostro amico Augusto, che ci ha appena chiamato per richiedere Pierangelo Bertoli con Eppure Sofia. Ciao carissimo.

Allora, Sorrestino, esiste o non esiste? Secondo Igor, in realtà una traccia di destino esiste. Beh, effettivamente comunque ci sono dei studi scientifici che comunque dimostrano che in qualche maniera effettivamente una traccia c'è, e altri che dimostrano esattamente il contrario. Che meraviglia, vero? Perché questa cosa non ho capito, non si capisce niente. Allora, si capisce niente perché ovviamente, ragazzi, siamo anime giovani, diciamola così. Comunque, allora, in poche parole, c'è un principio, il principio di indeterminazione di Heisenberg, cioè in poche parole il principio prova che l'universo in cui viviamo non è l'unico esistente, ma è solo uno di infiniti universi possibili esistenti. Cosa vuol dire? Significa che da qualche parte, in dimensioni che noi non vediamo e nemmeno possiamo percepire, esistono infinite copie di noi stessi, attenzione, seguite, con vite che possono essere simili alle nostre, leggermente diverse o anche completamente diverse dalle nostre. Cioè, il tutto ci rimanda quindi all'universo fatto di onde probabilistiche, quelle di cui parlavamo prima, nelle quali la nostra coscienza va a creare istante dopo

istante un nuovo universo per noi stessi, con scelte e destini completamente diversi. Per esempio, allora, in uno di questi infiniti universi magari siete sposati con figli, in altri siete separati, in altri non siete mai sposati, insomma, no? E quindi che ci dobbiamo dire in tutto ciò? Diciamo che tutto quanto, tutti i destini possibili e immaginabili esistono tutti allo stesso tempo, nello stesso unico istante, per poi essere collassati da funzioni d'onda che noi stessi andiamo a far collassare, dove appunto il tutto diventa una realtà fisica. Cioè esiste, tra virgolette, un luogo dove questi destini, cioè infiniti, esistono, e poi con la nostra volontà ne collassiamo uno, diventa realtà fisica, una roba del genere, insomma. Quindi da dove aver, cioè da questo bisogna capire che il destino è qualcosa che noi stessi andiamo a creare con la nostra volontà, però nulla si crea dal nulla, no? Lo si sceglie negli infiniti destini già esistenti. Allora che facciamo? Cioè qual è quindi la verità? La verità è che, diciamo, probabilmente dal punto di vista in cui guardi l'universo trovi magari tante verità, chi lo sa, se di fatto che comunque, cioè, sono tutti studi assolutamente più che realizzati e dimostrati, quindi uno dimostra una cosa, uno dimostra l'altro, diventa effettivamente un po' difficilotto, però pare che in qualche maniera il nostro libero arbitrio dipenda proprio dalla natura della materia stessa, il che è un'onda probabilistica, la materia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea poi il capo dello Stato. Nella cittadina in provincia di Lucca, lo ricordiamo, il 12 agosto del 1944 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
2: Un 21enne di nazionalità bulgara è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a Cutro, in provincia di Crotone.

0: media. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima. Coldiretti lancia l'allarme: nelle stalle italiane con caldo e siccità stanno bruciando pascoli e mais, mettendo a rischio l'approvvigionamento di fieno e cereali per gli animali, mentre crescono i costi per gli allevatori.
1: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. L'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18, mentre il Pio La Torre è stato aperto alle 10. Rende noto la SAC, la società che gestisce i due scali. Non solo Sicilia, la polvere dell'Etna sta causando disagi anche all'aeroporto internazionale di Malta.
0: Si avvicina il momento del fenomeno astronomico più atteso dell'estate. Sono 5 le fasi dell'eclissi totale di sole attesa oggi. Dall'Italia sarà però solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo, con l'oscuramento del disco solare che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
1: Il calciomercato, il Como non molla Moise Kean, nonostante la Fiorentina abbia manifestato l'intenzione di trattenere l'attaccante della nazionale. I lariani hanno intenzione di riprovarci con una nuova offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi. La Roma ha raggiunto un'intesa col Porto per Rodrigo Mora. Il club giallorosso dovrebbe versare subito 9 milioni di euro per il prestito oneroso, garantendosi anche il diritto di riscatto fissato a quota 41 milioni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

The Dark Side of the Muse, così che apre l'ultima parte del collage di oggi, perché abbiamo iniziato già alle 8, andiamo avanti fino alle ore 12 e quindi abbiamo davanti a noi un'oretta a nostra disposizione ancora per ascoltare musica in compagnia di Sonia Carella ai microfoni. E allora unisciti a noi, richiedi la tua canzone 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp 351 851 66 33. Invia il tuo messaggio di testo piuttosto che la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare.

del nostro amico Luca Mercalli, che salutiamo. Però in questo periodo, ovviamente, con tutto il caldo che abbiamo, lo invitano di qua e di là, è stato anche sulla 7. E niente, lui dice che siamo appanati, ragazzi, cioè ce l'abbiamo in un piede. Secondo lui ormai è irreversibile questo processo del cambiamento climatico. Ci sta svegliando, non ci siamo neanche svegliati. Vorrei dire, ci siamo svegliati tardi? No, non ci siamo ancora svegliati. Che meraviglia! Vabbè. Dai, allora, andiamo avanti, parliamo di cose belle. Ci ascoltiamo Loredana Bertè con Pazza, la richiesta del nostro amico Igor.

0: panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
3: E sicuramente c'è un attore molto famoso che ha cambiato la vita, il destino tra virgolette di 900 persone, questo già lo scorso anno. Però non ne abbiamo parlato, ne parliamo adesso, vedi? Parliamo di Michael Sheen, avete presente? Allora, lui era il cattivo in Twilight, cioè era tipo il capo dei capi dei vampiri, avete presente? Oppure nella serie Good Omens, che insieme era insieme a lui c'era David Tennant, un altro attore che io adoro, cioè tutti e due nella stessa serie, in una serie poi così un po' velamente dark, cioè l'apoteosi per me, insomma, vabbè. Sta di fatto che Michael Sheen è un'amata star gallese, nota al pubblico, ovviamente un grande attore, aveva intrapreso già lo scorso anno questa azione benefica di larghissima portata, salita poi alla ribalta delle cronache, ovviamente è un po' di tutto il mondo. L'attore gallese infatti si è fatto carico del debito finanziario di 900 persone, ammontante a 1 milione di sterline, l'equivalente a circa 1.190.000 euro, ok, se vogliamo fare così avere un'indicazione di massima. E quindi per questo, per andare incontro a difficoltà economiche di una comunità del sud del Galles, mettendo mano proprio al suo portafoglio, Michael Sheen ha infatti elargito una somma di 100.000 sterline, circa 120.000 euro, per creare una società di acquisizione del debito. Ed non è stato semplice, ci ha impiegato 2 anni per realizzare questa cosa, che fosse tutto regolare, avesse senso. L'iniziativa, tra altre cose, è stata documentata, insomma, tutta questa iniziativa, proprio in un documentario, Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway. Quindi, e poi è stata una premiere nel Regno Unito, pipipipa. Sta di fatto che comunque, andando al sodo, il progetto di Sheen puntava a far luce sui meccanismi che portano le banche e le società finanziarie a trarre profitto dalle fasce di popolazione più vulnerabile, proprio come ha spiegato lui stesso, e vi leggo cosa ha detto. Lui dice, racconta: la cosa più scioccante è che la gente ha iniziato a dover usare le carte di credito e gli scoperti per pagare le cose basilari e i beni di prima necessità, piuttosto che i lussi o qualcosa del genere. Quindi il debito che sono stato in grado di comprare includeva l'indebitamento delle carte di credito, gli scoperti, i finanziamenti delle auto, questo genere di cose. C'è bisogno di aiuto per superare questi tempi e la gente sta cadendo in spirali di debito senza fine. Una volta che sei sott'acqua è molto difficile uscirne. Ecco perché ho voluto fare questo, per attirare l'attenzione su quanto sta accadendo e c'è un modo per cambiarlo, ci sono alternative, dobbiamo spingere per cercare di fare la differenza per le persone, ha detto l'attore, e ha inoltre spiegato come poi nelle prime fasi del progetto si muovesse con particolare cautela, sottolineando come desiderasse, non avendo appunto 100.000 sterline da buttare, imbarcarsi poi in un'iniziativa che potesse apportare ad un reale poi beneficio al prossimo. Quindi la svolta sarebbe poi arrivata quando in un bar di Port Talbot una donna gli avrebbe raccontato degli operai siderurgici in lacrime in seguito alla chiusura di un alto forno appena 5 mesi prima, no? Insomma, chiuso questa cosa, fattore che avrebbe portato ad un'importante perdita di posti di lavoro. Quindi tuttavia questa non è l'unica iniziativa che ovviamente l'attore ha portato alle comunità gallesi, lui aveva già, diciamo, prima finanziato la nascita di questo nuovo teatro nazionale, proprio perché lui diceva voglio restituire un bellissimo teatro ovviamente al territorio, perché era stato chiuso questo importante teatro nel 2024, e quindi ha realizzato questo nuovo teatro nazionale con tipo l'equivalente di 1,6 milioni di sterline, quindi 2 milioni di dollari per dire, il National Theatre Wall. A suo tempo Sheen appunto aveva dichiarato come sia stata, diciamo, sia stata proprio la chiusura di questo teatro la motivazione per il quale poi ha voluto fare questa cosa, no? Lui dice: la chiusura del National Theatre Wall è stata incredibilmente triste, ma purtroppo non è stata una sorpresa. Ho realizzato che se non troviamo un modo per reimmaginare appunto la strada da seguire, potrebbe passare molto tempo, semmai prima che si ripresenti nuovamente l'opportunità per avere un nuovo teatro nazionale in Galles. Quindi non voleva assolutamente lasciare il territorio privo di un palcoscenico che portasse ovviamente cultura.

0: Sono le 11:35. La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
0: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.

0: Ebbene sì, Francesco carissimo, eccoci qua, ci sentiamo il tuo vocale con la tua richiesta. Buongiorno.
1: Ciao,
0: a te.
1: Signorita,
0: ciao.
1: Mercoledì. Senti, un po' che non l'ascolto, quindi sì. Mi metteresti Magica Favola? Grazie,
0: okay.
1: Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te. Beh, insomma, questa vita la possiamo anche descrivere così, come una magica favola, vero Fra?

c'è anche Marisa in ascolto che ci scrive, eccola qua. Allora lei dice: ciao, purtroppo mi sono sintonizzata tardi e ho percepito che stavi affrontando temi grandi, i miei preferiti. Ci vorrebbe una rubrica apposta tipo Voyager, chissà, perché no, ma di tanto in tanto in maniera così non preannunciata, lo sai che durante il collage proprio andiamo così un pochino ad indagare temi esistenziali, scientifici, filosofici, cose, quello che ci viene in qualche maniera. Quindi per questo, ragazzi, seguite sempre il collage, poi ovviamente alternando invece a momenti di pura leggerezza e quant'altro. Va bene, allora, per rimanere in tema di grandi discorsi, dice Marisa, ti chiedo una canzone del grande maestro Battiato. Brava, brava, ce l'ascoltiamo. Tra le altre cose, guarda, ti metto un brano che va un po' a rispondere al tema di oggi. Marisa, arriva per te Battiato insieme a Carmen Consoli con Tutto l'universo obbedisce all'amore.

Allora, giusto per chiudere anche un attimino il cerchio, direi tra altre cose. Quindi ho detto vabbè, allora se la scienza ci insegna che siamo noi fautori appunto del nostro destino, in quanto possiamo diciamo concretizzare in questi diciamo infinite possibilità di destini già presenti, però scegliere, concretizzare diciamo alcune di queste onde probabilistiche, farle diventare materia e quindi concretizzare nella nostra vita, vuol dire che possiamo avere il controllo su tutto, no? Cioè, e invece non è così, no? Ci dice vabbè, ci sono delle cose che sono imprevedibili, ci sono delle cose che sul quale non abbiamo controllo, anzi avere il controllo a volte diventa diciamo il tema per il quale poi si va ad inciampare nel meccanismo del trattenere piuttosto che appunto di non lasciarsi vivere, di non lasciarsi fluire all'interno della vita. Allora in tal senso arriva la citazione di Kierkegaard che ci insegna, e lui dice, la vita non è un problema da risolvere. Cosa vuol dire? Vuol dire che intanto ti devi, come dire, questo filosofo danese diciamo ha compreso prima di molti altri quanto l'eccedenza di pensiero possa paralizzare l'agire, proprio l'azione, quando ci si limita ad analizzare ogni opzione da lontano proprio per paura di sbagliare, si finisce poi anche per diventare magari spettatori passivi del proprio tempo. Quindi trasformare l'esperienza in un'esperienza reale richiede quello che il pensiero filosofico definisce un salto di fede, cioè un passaggio dall'astrazione alla concretezza. Quindi sperimentare significa anche accettare l'imprevedibile, accogliere la vulnerabilità e permettere agli eventi di trasformarci senza pretendere di conoscere l'esito in anticipo, no? In questo senso. Quindi anziché chiederci continuamente dove ci porterà magari una scelta, sposterà l'attenzione sul processo, quindi il valore di un'esperienza risiede nel modo in cui la si attraversa e non nel risultato finale, no? E poi bisogna anche accettare l'imprevisto, che non è, diciamo, l'imprevisto non è un'interruzione del piano, ma la materia prima della realtà, cioè imparare a fluire con i cambiamenti riduce notevolmente il carico di stress quotidiano. E poi di fronte ad una difficoltà bisogna anche un po' cambiare, che ne so, prospettiva, chiederci come risolvo questo guaio, ok, ma cosa posso scoprire su di me attraverso questa situazione, cioè trasformare ogni tra virgolette imprevisto in un'occasione di crescita, di scoperta, no? Perché poi si dice beh, effettivamente mai nulla al caso, ma allora perché, se non è diciamo un caso, vuol dire che in qualche maniera l'ho scelto, l'ho determinato io, eppure mi sorprende, mi sento, cioè, capito? Però uscire da questo schema, prendersela con scialla, come dice Kierkegaard, oh occhio che la vita non è un problema da risolvere, vero Rudy? Ce lo ascoltiamo in Metallica, tua scelta. E vi saluto anche perché qua a forza di chiacchierare è passato il tempo. Tempo speso bene, direi, assolutamente, sempre ascoltando il collage di Radio Dora, ovviamente. Però ci salutiamo con l'ultima richiesta di Rudy, che ha chiesto appunto in Metallica. E il nostro appuntamento si rinnova domani mattina, sempre a partire dalle ore 8. Domani, dopodomani, ancora così, dalle 8 alle 12, in compagnia di Sonia Carella del collage qua su Radio Dora. Vi lovo tutti quanti, vi ricordo l'appuntamento alle 13 con la RISP, la posa pranzo, alle 15 il drive time. Ciao family, vi lovo!

0: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come lo ha reso noto la SAC, la società che gestisce i due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18 e al Pio La Torre lo sono stati fino alle 10. L'emergenza cenere lavica dell'Etna ha rovinato i piani di oltre 100.000 persone.
1: Questa mattina Walter Lavito l'ha arrestato perché ritenuto il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Comparirà in una saletta del carcere di Rebibbia Bibbia davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Non è escluso che l'ex editore possa avvalersi della facoltà di non rispondere, come è avvenuto a luglio dopo la perquisizione domiciliari, e limitarsi a dichiarazioni spontanee. Secondo gli inquirenti, Lavito avrebbe compiuto l'attentato per accrescere la popolarità di Ranucci con l'obiettivo di lanciarlo in politica e puntare a Palazzo Chigi.
2: A 82 anni dalla strage di Sant'Anna di Stazzema, il presidente della Repubblica Mattarella ha voluto mandare un messaggio. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, sottolinea così il capo dello Stato. Nella città in provincia di Lucca, il 12 agosto del 44 vennero massacrate 560 persone, tra cui molti bambini, per mano delle SS insieme a collaborazionisti italiani.
1: La quarta ondata di calore di quest'estate ha già battuto il record di durata rispetto alle precedenti e sembra destinata a proseguire almeno fino al 17 agosto, raggiungendo così ben 20 giorni consecutivi di caldo torrido. Le altissime temperature hanno però i giorni quasi contati. Dalla prossima settimana sono infatti probabili anche eventi estremi come nubifragi e grandinate.
2: E ora gli esteri. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto lunedì. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 224 morti, mentre i feriti restano circa 800. Riaperti 6 dei 7 aeroporti del paese. La Colombia ha ricevuto proposte di aiuti economici da diversi organismi multilaterali per un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di dollari.
1: Lo sport. Sarà Curtis è iniziato nel modo che le è più congeniale la sua avventura nei 50 d'orso agli europei di nuoto a Parigi. Nella terza giornata di gare l'azzurra ha dominato la propria batteria col tempo di 27.31, il migliore del turno, un crono condizionato però da alcune imperfezioni tecniche a partire dallo start e che lascia quindi margini importanti di miglioramento. In semifinale ci sarà anche Costanza Cocconcelli, protagonista di una prova convincente. Si ferma invece Federica Toma.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
6: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
5: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
6: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
5: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
7: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
1: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
0: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
1: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
0: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sono le 12 e 37 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!

0: Sono le 13 e 2 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestri Ere, mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante, gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrara Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrara Vecchia a cura della escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Malatrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto appuntamento con Susa Svelata. Gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Prolocco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21 teatro Na Sorpresa dop l'Autra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil venerdì 14 agosto alle 21.30 i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio e di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villardora festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto cena sotto le stelle, sabato 15 agosto santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto serata danzante, lunedì 17 agosto festeggiamenti per San Rocchetto presso la fontana La Cinà. A Sauze Dulce, mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la Lavanda del Lago, dalle ore 10 in piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, giornata Mega Orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto, dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 9349 681. A Cesana Torinese, il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Color Hulks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi, presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolito a Champlain Seguen dalle 15.30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, memoria agli Yuba, camminata a sei zampe presso Piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villa Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 12 agosto, Toy Story 5, Odissea, Michael. Giovedì 13 agosto, Minions and Monsters, Spider-Man, Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2. Venerdì 14 agosto, Toy Story 5, Cos'è l'amore? Odissea. Sabato 15 agosto, Gioia Mia, Spider-Man, Brand New Day, Il Delitto del Terzo Piano. Domenica 16 agosto, Minions and Monsters, La Fine di Oak Street, Odissea. Lunedì 17 agosto, Spider-Man, Brand New Day, No Good Man, Era Meglio Domani. Martedì 18 agosto, Odissea. La fine di Oak Street, One Night Only, quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
6: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx. Due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx ai Jardin Latour. Non mancare!
7: Sta per partire pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne segnaliamo code sulla 6 Torino-Savona, tra il bivio per la 10 e il TAR in direzione Torino. Ci spostiamo poi al traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code in entrambe le direzioni. Ci occupiamo della provincia di Biella, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 317 tra Masserano e Brusnengo e sulla provinciale 408 nel comune di Sala Biellese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa. Con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
0: Alla Trattoria dei Colori, tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
3: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
4: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Restano ancora sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. Come ha reso noto la SAC, la società che gestisce due scali siciliani, nella giornata di oggi i voli all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini sono interrotti fino alle 18, mentre lo scalo Pio La Torre di Comiso, chiuso fino alle 10 di questa mattina, è tornato pienamente operativo.
1: È in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee. In merito all'ordinanza cautelare, Cola ha aggiunto: le valutazioni le tengo per me. Successivamente dirò quali sono state le mie valutazioni e qual è stata poi la scelta del mio assistito.
2: Un 22enne bulgaro incensurato è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione a Cutro, nel Crotonese. È successo questa mattina alle 5. Sul posto i carabinieri di Crotone impegnati nelle indagini. Fuggito subito dopo l'agguato il killer. Tuttavia un giovane di 28 anni è stato identificato dai militari e portato in caserma per essere sentito dagli inquirenti. Secondo una prima ricostruzione, il movente sarebbe riconducibile a questioni sentimentali.
1: Ha già battuto il record di durata rispetto ad altre ondate di calore che hanno segnato questa torrida estate, ma la quarta ondata potrebbe protrarsi fino al 17 agosto con almeno 20 giorni consecutivi di temperature con 7-8 gradi sopra la media. A separare le quattro ondate sono stati intervalli sempre più brevi, tutti elementi che suggeriscono scenari in cui estati così calde possono diventare la normalità. Allerta meteo per temporali in quattro regioni.
2: L'appuntamento è di quelli storici. L'Europa vivrà un'eclissi solare straordinaria e l'Italia, pur non essendo nella fascia in cui la copertura del disco solare sarà totale, ne godrà una versione parziale, ma significativa e altamente spettacolare, con un oscuramento nelle regioni del nord-ovest che sfiorerà il 95%. Il fenomeno avverrà al tramonto con il sole vicinissimo all'orizzonte. Questo significa che per vederlo davvero serve una visuale completamente aperta verso ovest, libera da palazzi, colline o pareti di roccia.
1: L'atletica è in chiusura, terza giornata di Europei a Birmingham. Iniziate le prove della Decathlon con Destere e Nonino. Mangione e Bonora staccano il pass semifinale nei 400. Tre azzurre in semifinale nei 200. In serata la finale del lancio del martello con Sara Fantini chiamata a difendere il titolo. Scendono in pedana anche i triplisti azzurri Diaz, Dalla Valle e Biasutti a caccia della finale.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi sportivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
7: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.
8: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Prosegue la fase calda con primi segnali di cedimento nel fine settimana. Temporali pomeridiani in montagna, domenica in estensione alle pianure. Fino a Ferragosto il tempo resterà influenzato da una nuova risalita di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Tuttavia una moderata instabilità temporanea resta attiva sulle Alpi nelle ore pomeridiane, mentre qualche temporale di calore sarà possibile sulle pianure tra notte e il primo mattino. Domenica una staccatura atlantica scalfirà la cupola di alta pressione portando un'estensione dell'instabilità temporalesca alle pianure. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi cielo fino al primo mattino nuvolamento irregolare sulle pianure, in seguito soleggiato a parte qualche nuvolamento fino al primo mattino sulle pianure. In giornata densamenti cumuliformi in estensione dei settori in quota ai fondovalle. Precipitazioni tra notte e primo mattino, locali temporali sulle pianure. In giornata locali rovesci o temporali lungo le valli alpine, in estensione dei settori in quota ai fondovalle, specie sulle valli del Canavese, Valle d'Aosta orientale dell'Ossola, più isolati altrove. Quota neve sui 3.800-4.000 metri, temperature massime stazionarie tra i 27 e i 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con addensamenti cumuliformi in accentuazione in montagna nelle ore pomeridiane, con annuvolamenti in estensione dei settori in quota e fondovalle. In serata parziali annuvolamenti fino alle pianure. Precipitazioni, nel pomeriggio rovesci temporali sparsi lungo le valli alpine, più estesi entro le valli della Saluzzese, sulle valli torinese e del Gran Paradiso Valdostano. Quota neve sui 3.800-3.900 metri. Temperature minime in lieve aumento tra i 17 e i 22 gradi, massime in aumento tra i 28 e i 33 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, nuvolosità in accentuazione nel pomeriggio lungo le valli alpine, addensamenti nella notte e al primo mattino sulle pianure, precipitazioni locali temporali notturne sulle pianure. Nel pomeriggio rovesci e temporali in estensione lungo le valli alpine, specie sui settori piemontesi e della Valle d'Aosta orientale, rovesci più estesi sull'interno delle valli tra Saluzzese e Torinese. Quota neve sui 3.700-3.800 metri, temperature minime stazionarie tra i 17 e i 22 gradi, massime lieve calo tra i 27 e i 32 gradi.
0: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura Paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovaglietti e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
2: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
3: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
7: Fatti provare.
8: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
14: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
15: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
16: Anche su TV,
17: smartphone,
18: smart speaker,
19: smart TV,
20: tablet,
21: computer,
22: al bar, in auto, in bici,
23: in negozio,
24: in palestra,
25: a casa, in ufficio,
26: al parco, al mare, al mondo.
27: Non hanno scampo.
28: Anche se non hanno campo,
29: la radio rende.
30: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
31: Radio Dora.
32: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai.

0: Pausa Pranzo oggi termina qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, sta per iniziare Drive Time.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in un'ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta.
2: Continuano a restare sospese le attività di volo a Catania e Comiso per l'emergenza cenere lavica dell'Etna. All'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini fino alle 18 e al Pio La Torre fino alle 10. Lo rende noto la Sacra, società che gestisce i due scali. Quanto sta accadendo negli aeroporti di Catania e Comiso ripropone un problema che la Sicilia conosce da tempo. Così il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che sottolinea come ad essere fuori posto non sia il vulcano ma l'aeroporto.
3: È iniziato nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre a Pomezia. L'avvocato dell'indagato, Sergio Cola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se si avvarrà della facoltà di non rispondere al GIP o fare dichiarazioni spontanee.
2: Divampa da 9 giorni nella Biellese un incendio sul Monte Barone. Le fiamme si stanno propagando verso valle. C'è preoccupazione per il rifugio Monte Barone, che è stato circondato dal fuoco e la cui struttura potrebbe essere stata intaccata. 1000 gli ettari di bosco interessati.
3: Con decine di dirette previste, l'eclissi totale di sole di oggi si preannuncia come la regina degli streaming. Tante le iniziative organizzate per non perdere neanche un istante dello show astronomico dell'anno, che per quanto breve, durerà circa 2 minuti, sarà comunque un'occasione preziosa per gli astrofisici che intendono studiare la corona solare, da dove originano molti fenomeni violenti del meteo spaziale che interessano anche la Terra.
2: Il nuoto, buona mattinata per l'Italia agli europei di Parigi. Sara Curtis si qualifica alle semifinali dei 50 d'orso con il miglior tempo. Finale conquistata dalla 4x100 stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Nel pomeriggio le semifinali e soprattutto le finali con Pilato, D'Ambrosio, De Tullio e ancora Ceccon tra i possibili protagonisti per le medaglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.
7: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
8: Buon pomeriggio cari amici, buon mercoledì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time, in mia compagnia come sempre fino alle ore 18 e come sempre in apertura i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita, lo potete fare o chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

Non lo conosco come cultore musicale. Così Zucchero è intervenuto sul prossimo Festival di Sanremo e sul nuovo direttore artistico Stefano De Martino, senza risparmiare critiche anche all'Eurovision Song Contest. Il cantante ha parlato durante un incontro ad Alassio, intervistato da Stefano Senardi. Alla domanda sul fatto che dal 2027 il rappresentante italiano all'Eurovision potrebbe non coincidere necessariamente con il vincitore del Festival di Sanremo, tra l'altro una delle novità dell'edizione 2027 introdotte da Stefano De Martino, Zucchero ha risposto: a me che cazzo me ne frega. E poi ha spiegato: l'Eurovision è una roba di plastica dove si canta col playback, dove ti fanno una scenografia, spendono milioni con tutti i balletti che ti girano intorno per il culo e non canta più nessuno dal vivo e non c'è più nessuno che fa musica seria. Poco prima Zucchero aveva anche commentato la nomina di Stefano De Martino alla guida artistica del festival del prossimo anno. Ha detto: a me non me ne frega chi fa il direttore artistico, nel senso che se lo fai lui, che lo faccia lui, a me non interessa, magari ha delle qualità nascoste. E dopo che una persona del pubblico ha gridato "non capisci niente", Zucchero ha poi precisato: no, questo l'hai detto te, io posso soltanto dire che non lo conosco come cultore musicale. E tra l'altro nel corso dell'incontro Zucchero ha anche indicato chi a suo parere potrebbe ricoprire il ruolo di direttore artistico del festival. E lui ha detto: io farei come direttore artistico Senardi, che era appunto il giornalista che l'ha intervistato, dicendo non perché è qua, ma per la conoscenza che ha. Insomma, vedremo.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
14: No, che disastro!
15: Non ci voleva!
14: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
15: Arrivano! Finalmente!
14: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
16: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.

La prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dalla nostra amica Manuela, che vuole ascoltare qualcosa di Freddie Mercury e dei Queen. Allora Manu, ti ho scelto A Kind of Magic, ce l'ascoltiamo subito. Buon pomeriggio e buon ascolto. Magic.

0: Sono le 15 e 33 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 91 05.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro uomo delle 15:20, il mitico Igor ha chiamato anche quest'oggi e vuole ascoltare Cosa resterà degli anni 80 di Raff. Allora ce lo chiediamo Igor, ce lo chiediamo mentre l'ascoltiamo. Un saluto a te, buon ascolto e buona serata. Ciao!

E parliamo adesso dei Deep Purple, cari amici. Sì, perché Ritchie Blackmore salirà sul palco con i Deep Purple per la prima volta dopo oltre 3 decenni in occasione del concerto della band in programma questa sera a Northwell. Siamo nel distretto di New York. Il chitarrista 81enne che ha suonato per l'ultima volta con i Deep Purple nel 93 ha rivelato la sua partecipazione come ospite al concerto proprio durante una diretta su Instagram con sua moglie Candice Night nella giornata di ieri. Blackmore tra l'altro ha dichiarato: c'è una cosa che volevamo dire riguardo a domani sera. Beh, è un segreto, non voglio che nessuno lo sappia, ma probabilmente salirò sul palco per un bis con la band, i Deep Purple. Ma non potete dirlo a nessuno e so che questo rimarrà un segreto. E sarà così? Suppongo di sì. Riguardo a come è nata l'idea della sua partecipazione come ospite, Ritchie ha detto: in realtà ho chiamato, non l'ho chiamato, ma ho dato il mio piccione con l'intelligenza artificiale a Ian Gillan in Portogallo, dove vive il momento. E gli ho detto: che ne diresti se salissi sul palco solo per un bis? Solo una canzone, non voglio intromettermi. E ho aggiunto: nessuna pressione, lo faccio solo per i vecchi tempi. Ora 81 anni e lui l'idea è sembrata fantastica, la proposta alla band ha ottenuto il via libera e sembra che potremmo farlo davvero. Blackmore ha poi aggiunto che sta già pensando al concerto di questa sera, dice: il mio Roddy è già lì più o meno a preparare il mio amplificatore. Userò un amplificatore piccolo ma molto potente, è quello che uso quando registro, spero di poter reggere il confronto con il chitarrista, tra l'altro Simon McBride, perché vedo che ha degli amplificatori davvero enormi alle sue spalle, quindi probabilmente suonerò solo un brano visto che è passato un po' di tempo. Ho cambiato le corde alla mia Stratocaster, cosa che non facevo da oltre 25 anni. Spero che il tecnico del suono in prima fila riesca ad alzarmi il volume o il mio Roddy lì per il sound check. La moglie tra l'altro ha rivelato che il brano che Ritchie eseguirà con i Deep Purple non sarà Highway Star, dato che secondo Blackmore apriranno i Deep Purple proprio con Highway Star. Ma ha anche parlato di alcuni dei problemi fisici che sta affrontando attualmente, tra cui una grave debilitante attacco di vertigini che ha subito alla fine dell'anno scorso e che l'ha costretto a cancellare alcune date del tour, oltre alle sue patologie croniche che includono una grave gotta, l'artrite alle dita e ai piedi e ai precedenti problemi cardiaci. Dice Blackmore: ieri mi sono fatto l'iniezione alla zona lombare, un'iniezione speciale che mi permette di stare in piedi fermo in un punto, perché quando suono una chitarra sul palco ho dei problemi alle spalle, alla zona lombare, ho 4 ernie discali se a qualcuno interessa, dice ancora. E beh, poi tornando sull'esibizione di mercoledì sera con i Purple, Ritchie ha detto: Simon è un ottimo chitarrista, così come lo era e lo è tuttora Steve Morse, che è un grandissimo chitarrista, sarà interessante, in realtà sono 25 anni che non suono musica rock, anche perché adesso appunto ho un progetto che fa musica più un revival medievale, Candice Night. Sarà bello rivedere i vecchi amici, dice, penso che saremo tutti con le stampelle sulla sedia a rotelle o cose del genere, anche se credo che gli altri stiano bene, ma sì, fa un po' paura, non suono rock da 25 anni, suono una chitarra acustica da 25 e all'inizio mi sentivo molto a disagio nel suonarla, ma mi sono abituato, ora mi viene più naturale suonare l'acustica piuttosto che l'elettrica. Insomma, staremo a sentire più che a vedere, sicuramente è un evento epocale, visto che è dal 93, sono 33 anni che Blackmore non suona con i Deep Purple. Noi rispolveriamo un po' la memoria con Smoke on the Water.

E ritorniamo in diretta perché abbiamo un'altra richiesta, ci arriva dalla nostra amica Luciana che vuole ascoltare Training Season di Dua Lipa, ce l'ascoltiamo subito. Ciao Luciana, buon ascolto e buon pomeriggio, alla prossima.

E torniamo in diretta perché abbiamo la richiesta della nostra amica Michela che mi scrive: ciao Matteo, vediamo un po' cosa scegliere per oggi. Ci ho trovato un brano dei Neri per caso, metti tu una loro canzone, grazie. Allora Michela, ti ho scelto, che cosa sei? Arrivano i Neri per caso, buon pomeriggio e grazie per la tua richiesta, a presto.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Terza giornata di nuoto agli europei a Parigi, con diversi azzurri a caccia di medaglie nelle finali della sessione serale. Diversi italiani sono già sicuri di disputare la finale: Benedetta Pilato e Elisa Angiolini nei 100 rana a partire dalle 18:58, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla qualche minuto prima alle 18:47, Luca De Tullio negli 800 stile libero alle 20:03, Thomas Ceccon nei 200 dorso alle 18:40, poi Carlos D'Ambrosio impegnato nella finale dei 100 stile libero alle 18:52, finale conquistata dalla 4% stile libero donne e da Giada Alzetta e Anna Pirovano nei 400 misti. Gli europei 2026 di atletica proseguono all'Alexander Stadium di Birmingham in Gran Bretagna. La terza mattinata è stata dedicata a semifinali, batterie, qualificazioni e ad alcune prove della Decathlon. Francesco Pernici e Alessandro Sibilio si sono qualificati alle finali rispettivamente sugli 800 metri e sui 400 ostacoli. Niente da fare per Desi Osaque nel lancio del disco, buone le promozioni in semifinali invece per Alice Mangione e Alessandra Bonora sul giro di pista e per le azzurre impegnate sui 200 metri. Calciomercato: l'Inter ha offerto 30 milioni di euro al Tottenham per acquistare Spence. Nel corso di una call avvenuta in questa mattinata, il club nerazzurro ha proposto agli Spurs la cifra per riportare in Serie A l'esterno classe 2000 della nazionale inglese. Il club londinese, per lasciarlo andare, chiede 35 milioni più bonus. I contatti proseguiranno nelle prossime ore, ma c'è fiducia di poter arrivare alla chiusura. Lazio ed Inter hanno invece raggiunto un accordo per il trasferimento in bianco celeste di Davide Frattesi, intesa trovata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento del 12° posto in classifica della Lazio. Ai nerazzurri sarà riconosciuta anche una percentuale in caso di futura rivendita. È ormai definita anche la trattativa tra Udinese ed Atalanta per il passaggio ai nerazzurri del difensore Thomas Christensen, accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni più 3 di bonus. Ultima amichevole a Castel di Sangro per il Napoli contro l'Aris Salonicco. Allegri punta sulla tridente: Politano, Højlund, Alisson, Santos, con Gilmour a centrocampo e Anghissa e McTominay in mezzala. In difesa Rachmani, Marin. Intanto il Napoli continua a lavorare per chiudere l'operazione Badiashil con il Chelsea. Gli azzurri sono arrivati ad un'offerta da 3 milioni di euro per il prestito più 20 milioni per il diritto di riscatto. Il club inglese chiede più bonus. Le parti sono a lavoro per trovare una quadra. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
2: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
4: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deor estivo.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
7: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
8: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa, aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
7: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle Scott. e per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
8: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
7: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

Felice 09, ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Oggi è il compleanno di Mark Knopfler, grandissimo chitarrista e soprattutto ex frontman dei Dire Straits. E allora andiamo a vedere alcune curiosità sul mitico Mark. Appoggiato dai genitori e dallo zio musicista Kingsley, il giovanissimo Mark si avvicinò presto alla chitarra, chiese in dono una Fender Stratocaster per emulare i suoi idoli, ma dovette ridimensionare un po' le pretese a causa delle modeste risorse familiari. Ciononostante, presto fu in grado di eseguire i pezzi più difficili di Jimi Hendrix, di B.B. King, di Chet Hawkins, e appassionato com'era di Bob Dylan, fondò anche un duo folk con una compagna di scuola, Sue Harcomb. Il progetto non ebbe successo, ma alcuni anni dopo fu proprio Dylan il mentore che accompagnò la ribalta mondiale i Dire Straits. Sapevo che Dora aveva il catalogo della Fender, com'era la grana della sua carta, la desideravo talmente tanto, insomma il tempo di rifarsi poi non gli è mancato, considerando che il nostro in carriera ha suonato la bellezza di più di 160 diverse chitarre. E Mark Knopfler nasce mancino, ma suona la chitarra con la destra. È un maestro del finger picking, la tecnica che ha preso quasi per caso una sera in cui si trovava con un gruppo di amici e si imbatte in una chitarra acustica con le corde troppo sottili e il manico curvato male. Voleva solo usare le dita per renderne più potente il suono, invece avviò la nascita di uno stile raro ed eccellente, presto caratterizzato dal marchio dei suoi celebri interminabili riff. Ha detto più volte: una tecnica tutta mia che credo sia completamente errata, sarei l'incubo di qualsiasi insegnante, non ho mai preso lezioni, sono autodidatta e combino un po' di tutto, in effetti impugno le mie sei corde come un idraulico maneggerebbe un tubo. Modestia a parte, Knopfler ha sempre avuto una predisposizione intuitiva verso il suo strumento, tanto che in un piccolo bar di New York il Prince realizzò lo schizzo della sua prima chitarra su misura, poi battezzata Pensa Sur MK1 Mark Knopfler 1 ovviamente. E dopo essersi laureato, la futura star lavorò come reporter e critico per lo Yorkshire Evening Post e successivamente, quando aveva già avviato la carriera musicale, anche come docente di inglese. Nei suoi testi si coglie infatti una fortissima poetica e la grande capacità di tratteggiare storie comuni rendendole straordinarie attraverso le parole e i suoni. Lui sostiene di aver sempre continuato a scrivere delle stesse cose che lo avevano emozionato, fatto soffrire da bambino, fotografando quindi sprazzi di realtà. E poi è impossibile non associare i Dire Straits alla bandana di Mark Knopfler. Ebbene, dietro quella stoffa non c'era alcuna velleità da biker nell'intento di ottenere un aspetto più rock. Infatti, più di recente, Knopfler stesso ha rivelato di averla indossata solo per necessità. Dice: sudavo moltissimo sul palco in quel periodo, la situazione diventava complicata perché non riuscivo a vedere nulla a causa del sudore che mi grondava sugli occhi. Per questo motivo ho cominciato a usare la bandana. Solo dopo è diventata una specie di segno distintivo e ho continuato ad indossarla anche per quello. E poi Knopfler è un collezionista di auto da corsa classiche ed è anche un appassionato pilota, possiede una Maserati 300S, un Austin Healey 100 e alcuni bolidi ancora più vintage. Spesso gareggia nelle competizioni di auto d'epoca, dando sfogo a una passione nata in lui a soli 9 anni quando vide correre per la prima volta Stirling Moss. E infine, ultima curiosità, c'è anche un dinosauro ispirato a Mark Knopfler, cioè Mark Knopfler ha ispirato il nome di un dinosauro. Lo scienziato che ne ha ritrovato i fossili mentre scavava stava ascoltando proprio i Dire Straits. Così decise di battezzare l'antico lucertolone come Masiacasaurus Knopfler, insomma, una figata. Allora ci ascoltiamo i Dire Straits di Mark Knopfler con Walk of Life.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina, dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
3: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
2: Quindi non solo edilizia?
3: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
2: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
3: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
2: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
4: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8-12.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RN potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RN completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RN potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RN Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
4: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
6: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

E adesso è il momento della richiesta della nostra mitica Manuela, che vuole ascoltare This Boots Are Made For Walking di Nancy Sinatra. Allora ce l'ascoltiamo. Ciao Manu, buon pomeriggio e buona serata.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 16 e 33 minuti. Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
1: Facile, nel contenitore della plastica.
0: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
1: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
0: Esatto.
2: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
3: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
4: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
3: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
4: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci. Saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
3: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

Ed era il 12 agosto del 30 a.C., quando all'età di 39 anni moriva suicida ad Alessandria l'ultima regina dell'antico Egitto, ovviamente Cleopatra. Andiamo a vedere allora alcune curiosità proprio sulla regina d'Egitto più famosa, anche se di solito viene chiamata Cleopatra, senza numerali, fu la settima regina d'Egitto con questo nome. Per distinguerla dalle omonime venne chiamata Cleopatra VII, anche Cleopatra Thea Filopatore, termine quest'ultimo che vuol dire dea amante del padre, in riferimento al forte affetto per il genitore. E non è nota l'identità della madre di Cleopatra, la maggior parte degli studiosi la identifica in Cleopatra V Trifena, sorella e unica moglie nota di Tolomeo XII, anche se Strabone, lo storico Strabone, attribuisce questa unione alla nascita di una sola figlia, Berenice IV, cosa che renderebbe Cleopatra una figlia illegittima. Un'altra ipotesi avanzata dagli studiosi moderni è che la madre di Cleopatra appartenesse in realtà a una famiglia egiziana, forse legata al gran sacerdote Ptah, ma è appunto un'ipotesi. Cleopatra era anche poliglotta, stando allo storico Plutarco conosceva le lingue degli etiopi, dei trogloditi, degli ebri, degli arabi, dei siriani, dei medi e dei parti, alle quali vanno aggiunti ovviamente l'egiziano, il greco antico e il latino. Probabilmente venne per la prima volta a Roma all'età di 11 anni, in quanto potrebbe aver accompagnato suo padre Tolomeo XII nell'esilio a cui fu costretto nel 58 a.C. Sarebbe tornata poi nell'urbe 12 anni dopo, alla fine del 46 a.C., in visita come sovrana, ma anche per stare con il suo amante Gaio Giulio Cesare. Benché sia passata alla storia per la sua bellezza, e non aveva i lineamenti di Liz Taylor resi celebri dal Colossal Cleopatra del 1963, tanto le monete quanto i busti dipinti identificati come ritratti di Cleopatra mostrano un naso aquilino piuttosto pronunciato. Del resto, Plutarco ci informa che la bellezza della regina non era poi così incommensurabile e che le sue vere armi di seduzione erano la personalità forte e l'intelligenza. Il suo primo incontro con Gaio Giulio Cesare fu piuttosto singolare, se si presta fede sempre a Plutarco. Per entrare nelle stanze del grande condottiero romano si sarebbe fatta avvolgere un tappeto da portargli in dono. Quando questo fu srotolato, la regina d'Egitto apparve in tutta la sua bellezza e fece facilmente colpo sul conquistatore delle Gallie, che aveva un debole per le belle donne. E si sposò almeno due volte, nel 47 col fratello minore Tolomeo XIV, in una data successiva al 42 a.C., e poi con Marco Antonio. Non è detto però che abbia contratto le nozze anche con l'altro fratello, come dicono alcuni studiosi, Tolomeo XIII. Una volta scommise con Marco Antonio che avrebbe speso una fortuna per un singolo pasto, si fece portare dai servi una coppa d'aceto e vi si immerse un orecchino di perla dal valore di ben 10.000 sesterzi. Quando il gioiello fu sciolto, beve il liquido sotto gli occhi esterrefatti del triumviro. O almeno questo è quello che racconta Plinio il Vecchio. L'aneddoto è quasi sicuramente inventato. L'aceto può sciogliere sì una perla, ma deve essere molto acido, in ogni caso il processo richiederebbe molto ma molto tempo. Ecco, e poi una riguarda la morte. Benché le modalità della sua morte siano divenute proverbiali, fra gli antichi non c'era consenso al riguardo. Strabone fu il primo a riportare l'idea che si fosse fatta mordere da un aspide, un serpente, ma anche che potesse aver bevuto del veleno. Plutarco sostiene che secondo Olimpo, medico personale di Cleopatra, costei non si era suicidata tramite morso di un serpente, ma riportava comunque questo scenario come il più probabile. E ancora, Cassio Dione avanza invece l'ipotesi che possa essersi tolta la vita con un ago, un altro oggetto appuntito. Infine, per Galeno, la regina si era autoinflitta un morso aveva poi inserito nella ferita del veleno mortale. Più di recente la scrittrice Pat Brown ha presentato uno scenario inedito e intrigante. Cleopatra sarebbe stata assassinata da Ottaviano Augusto dopo la conquista dell'Egitto e la storia del suicidio sarebbe stata confezionata per nascondere l'accaduto. E ultima curiosità, fu l'ultima regina d'Egitto indipendente, ma non l'ultimo faraone. Difatti gli egiziani continuarono comunque a considerare gli imperatori romani, subentrati ai Tolomei, come veri e propri faraoni, ne raffigurarono alcuni in tali vesti. L'ultimo imperatore che si fregiò del titolo di faraone fu Massimino Daia, morto nel 313 d.C. Allora abbiamo parlato di Egitto, andiamo con le Bengals e la loro Walk Like an Egyptian.

E la prossima richiesta ci arriva dal nostro amico Mario, che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio e buona trasmissione. Puoi mettere Gabri Ponte, I Train con Broken Hearted, grazie e buona serata. Grazie a te Mario, buona serata anche a te e soprattutto buon ascolto. A presto.

E ha scritto anche la terza Manuela quest'oggi, dice: ciao Matteo, mi hai già fatto ascoltare un paio di canzoni che mi piacevano, ora cosa mi piacerebbe ascoltare? Dice: fai tu, mi fido, sai ormai i miei gusti, solo un'indicazione, dice Manu, una canzone italiana non recentissima, buon pomeriggio e buon lavoro a chi come noi e te sta lavorando. Ti ringrazio Manu, guarda, ti ho scelto un usato sicuro, il mitico Franco Battiato con L'era del cinghiale bianco, ce l'ascoltiamo allora, vamos, ciao Manu, buon lavoro e buona serata.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'eruzione dell'Etna, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52, secondo il sito della SAC, lo saranno oggi. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250. Tra questi, più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza. Su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri, su Palermo, e altri 22 voli su Trapani.
2: Scene di violenza nel cuore di Milano, nella zona di Porta a Venezia. Una decina di giovani, tra cui una donna, si è affrontata attorno alle 12:30 in una strada trafficata tra spranghe e oggetti lanciati, generando il caos per una decina di minuti in viale Città di Fiume. Alcuni degli uomini hanno agitato in aria bastoni e spranghe, lanciando bottiglie di vetro e sassi e rischiando di colpire a più riprese le auto di passaggio e i turisti lungo il viale. All'arrivo dei carabinieri, che hanno inseguito i partecipanti alla rissa per placarla, la situazione è rientrata.
3: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e, in ultima istanza, anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen, intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria e sulla situazione a Ceuta. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato in un messaggio la strage di Sant'Anna di Stazzema in occasione dell'82esimo anniversario. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Ora le volontà di potenza e i propositi di dominio si riaffacciano, manifestandosi in forme anche inedite. Presente alla commemorazione il ministro Tajani. Il governo vuole continuare a lavorare perché la pace possa essere sempre fonte di ispirazione di ogni attività politica. Conte invece ribadisce il no del Movimento 5 Stelle al fascismo.
3: Dal primo contatto tra Sole e Luna alla totalità e oltre, sono 5 le fasi dell'eclissi totale di Sole attesa oggi. Dall'Italia sarà solo parziale, ma le regioni di nord-ovest potranno godersi uno spettacolo quasi completo con l'oscuramento del disco solare, che supererà comunque il 90%. Nel nostro paese lo spettacolo avverrà con il sole già prossimo al tramonto, a partire dalle 19:30 circa, e a seconda della posizione il massimo della copertura del sole potrebbe verificarsi persino dopo il tramonto.
2: Il caldo e le temperature da record continuano a scaldare l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite qui. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi, 12 agosto, sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Dai a Monte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
7: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi sportivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
8: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

17.09, cari amici, ben ritrovati in questa terza parte del Drive Time. Come sempre vi ricordo i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. E grande festa oggi in Casa Nomadi per gli 80 anni tondi tondi di Beppe Carletti, nato proprio Novi di Modena il 12 agosto del 1946, tastierista italiano, fondatore dei Nomadi assieme allo storico cantante Augusto D'Aoglio. E poi i Nomadi hanno cambiato nel tempo varie formazioni, lui è sempre rimasto fin dall'inizio, diciamo, è lo zoccolo duro della band. Nel 63 aveva 16 anni quando fonda appunto lo storico gruppo dei Nomadi, nato dal suo gruppo precedente, quello dei Monelli, assieme ad Augusto D'Aoglio, Franco Midili, Leonardo Manfredini, Guadalberto Gelmini e Antonio Campari. Ne diventa tastierista fino ai giorni nostri. Il suo talento musicale si estende poi anche ad altri strumenti come il pianoforte, la fisarmonica, l'organo Hammond, il sintetizzatore, no, insomma ogni cosa che abbia dei tasti praticamente. E come vi dicevo, è l'unico membro fondatore rimasto nel gruppo, ovviamente il leader, un leader più silenzioso perché canta veramente poco, magari i cori ogni tanto. Nel 68 partecipa anche all'incisione del 45 giri Il bello, un altro giorno andato, dell'amico Francesco Guccini. Sappiamo poi anche il sodalizio Nomadi e Guccini, quanto è andato avanti, tante le belle canzoni di Francesco che ha regalato, comunque ha dato il permesso di incidere ai Nomadi. Nel 72 Carletti, con lo pseudonimo di Nemo, incide 245 giri da solista e vendettero 120.000 copie. Il successo fu tale che per un certo periodo il gruppo di Beppe fu pubblicizzato come I Nomadi e Capitan Nemo, pensate. Poi in anni più recenti viene pubblicato il primo album solista, siamo nel 2011, L'altra metà dell'anima, composto per intero da pezzi strumentali, come diceva lui, un grande tastierista, eccetera. È sempre stato impegnato in iniziative socio-umanitarie, tra le quali la costruzione di una casa di accoglienza per i bambini in Cambogia e in Vietnam, dove vengono aiutate ragazze vittime della baby prostituzione. Tra i concerti benefici promossi da Beppe Carletti si ricordano il concerto per l'Emilia, quello a seguito dei terremoti del 25 giugno del 2012, appunto, e anche il concerto per Viareggio, concerto benefico ideato da Zucchero in seguito al disastro ferroviario proprio della stazione di Viareggio, lo ricorderete sicuramente, dal 19 agosto del 2009. Tra l'altro è stato anche nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dal presidente Carlo Azeglio Ciampi nel 2005. L'anno scorso anche con la band dei Nomadi avevano ricevuto, proprio per la loro un titolo simile, proprio per la longevità del gruppo romagnolo, appunto emiliano, se no poi si offendono gli emiliani e non i romagnoli, un po' come dare dello scozzese a un inglese e viceversa. E allora tanti auguri a Beppe Carletti, ci ascoltiamo i Nomadi con Tutto a Posto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura ci occupiamo dell'A4 Torino-Milano, dove si rallenta per un incidente tra Santhià e Carisio in direzione Milano. Sull'A5 Torino-Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per un incidente segnaliamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Alessandria Sud in direzione Gravellona. Ci spostiamo sulla statale 211 della Lomellina, dove si rallenta per lavori tra Pieve del Cairo e l'incrocio Borgo Lavezzaro in entrambe le direzioni. Infine troviamo code per traffico intenso sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, con attese previste di circa 45 minuti per i veicoli in direzione Francia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
3: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
4: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
3: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.

E passiamo adesso alla richiesta del nostro amico Roberto, che vuole ascoltare un grande classico vintage, Stelle su di noi degli Opera. Ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
2: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Ed era il 12 agosto del 1994 quando si teneva Woodstock 94, chiaramente, un festival musicale tenutosi in quell'anno proprio in occasione del 25esimo anniversario dell'originale festival di Woodstock, ovviamente, quello del 1969. Il festival in realtà era originariamente previsto per i giorni 13 e 14 agosto, ma in seguito fu aggiunto anche un terzo giorno, ovvero appunto il 12. Fu organizzato da Michael Lang, John P. Roberts e Joel Rosenman. Il motto usato per promuovere il festival era "Altri due giorni di pace e musica", chiaramente riprendendo lo slogan originale di Woodstock 69. Il luogo in cui si svolse l'evento era un largo campo situato a Saugerties, una cittadina a circa 200 km da New York e una decina dall'originale Woodstock. In quella località aveva casa il produttore Albert Crossman e negli anni 60 vi abitò il cantante Bob Dylan. Il concerto poi fu soprannominato Mudstock a causa di un improvviso acquazzone che colpì la zona dove si teneva il concerto. Infatti mud può essere tradotto proprio come fango, melma. Durante il concerto dei Green Day, che suonarono appunto, erano nella line-up del concerto, iniziò una vera e propria battaglia di fango tra la band e gli spettatori. E fu preso particolarmente di mira Mike Dirnty, il bassista dei Green Day. Alla fine del loro concerto la band dovette andare via addirittura in elicotteri. E poi i Primus, noto gruppo alternative rock, suonarono la canzone My Name is Mud e il cantante bassista Les Claypool dichiarò che quello era il titolo della canzone, non avrebbe gradito essere ricoperto di fango. Anche i Nine Inch Nails suonarono coperti di fango in seguito a un'altra battaglia. E appunto tantissimi erano gli artisti, ad esempio Sheryl Crow, i Jekyll, o ancora i King's X, i James, Collective Soul, Candlebox, Violent Femme, gli Aerosmith parteciparono al 13, Crosby, Stills e Nash, senza Young, i Metallica, Joe Cocker, Zucchero, il nostro Zucchero partecipò, i Cranberries, eccetera, eccetera, per quello che poi alla fine venne ricordato come Mudstock. Ma ci furono anche, chiaramente, anche dei rifiuti, come nel vero Woodstock. Ai Guns N' Roses, infatti, fu chiesto di apparire al festival, ma la band ha rifiutato a causa di problemi interni per la sensazione che il concerto fosse troppo commerciale. Tuttavia, il chitarrista solista Slash ha fatto un'apparizione con Paul Rogers. Durante il festival circolarono anche voci che i Rolling Stones avrebbero fatto una capatina a sorpresa perché erano programmati per un concerto a New York quel fine settimana, ma alla fine non se ne fece nulla. Johnny Cash è l'unica persona vivente in quel momento ad essere inserita sia nella Country Music Hall of Fame che nella Rock and Roll Hall of Fame, fu anche invitato a esibirsi, ma dopo aver appreso che non si sarebbe esibito sul palco principale, ha rifiutato di apparire. I promotori poi a lungo inseguirono anche Nirvana per esibirsi al festival. A quel tempo la band si ritirò da Lollapalooza a causa della salute del cantante Kurt Cobain, che in seguito poi fu rinvenuto morto l'8 aprile del 94, quindi alcuni mesi prima dell'evento, e non se ne fece nulla. Altro grande rifiuto, Gene Simmons e Paul Stanley dei Kiss offrirono $1 milione a Ace Frehley e Peter Criss, gli altri due membri originali dei Kiss, per riunirsi alla band e partecipare come headliner al festival. Questi ultimi due però rifiutarono. E alla fine l'headliner fu Peter Gabriel, che concluse la manifestazione. Noi ci ascoltiamo invece i Green Day con 21 Guns, anche loro parteciparono a Woodstock, o meglio Mudstock 94.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

E passiamo adesso all'ultima richiesta di questo pomeriggio, ce la fa il nostro amico Sandro, vuole ascoltare Emma con L'amore non mi basta. Ciao Sandro, buona serata e buon ascolto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata che inizia in compagnia dei Cars e la loro Shake It Up. Ciao amici, a domani!

0: alle 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Una notizia dell'ultimissima ora in primo piano: nel corso dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel carcere di Rebibbia, è durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo e fargli innalzare la scorta, spiegato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
1: Delicata resta così la situazione nello Stretto di Hormuz, nonostante il presidente americano Donald Trump continui a ribadire: abbiamo noi il controllo totale. Nel frattempo è in ripresa la circolazione dei barili di petrolio. Secondo il segretario all'energia americano Chris Wright, attraverso lo Stretto transitano ora quasi 9 milioni di barili al giorno. Nonostante questo, la ripresa della circolazione resta molto lenta.
2: Nessuna distrazione, bensì un malore acuto e imprevedibile sarebbe alla base del grave deragliamento del tram avvenuto il 27 febbraio a Milano, in cui avevano perso la vita 2 persone, una 50 erano rimaste ferite. Questa è la conclusione a cui sono giunti i periti di parte di Pietro Montemurro, il conducente dell'azienda di trasporti milanese, che si trovava alla guida del mezzo e che risulta indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.
1: La GIP del Tribunale di Ivrea, Lucrezia Natta, ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare dei domiciliari per Giuseppe Campagna, automobilista 73enne di Quassolo Torinese, indagato per tentato omicidio dopo aver investito, dopo una lite, l'8 agosto scorso, un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese, ferendone 4. La decisione del giudice arriva dopo l'udienza di convalida e l'interrogatorio di garanzia, accolta la richiesta della procura che già lo aveva posto ai domiciliari subito dopo i fatti.
2: La Danimarca è pronta a rafforzare i controlli alle frontiere e in ultima istanza anche a chiuderle completamente nel caso di una nuova ondata migratoria attraverso l'Europa. Lo ha detto la premier danese Mette Frederiksen intervenendo oggi al Parlamento di Copenaghen nel corso del dibattito urgente convocato sulla crisi migratoria. Una politica migratoria rigorosa è fondamentale per la Danimarca e per l'Europa, ha affermato Frederiksen, definendo inquietanti le immagini provenienti dall'enclave spagnola di Ceuta.
1: Calciomercato: Spence è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter, è fatta per l'arrivo dell'esterno inglese dal Tottenham per 30 milioni più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Decisivi gli ultimi contatti avvenuti nelle scorse ore per trovare l'intesa definitiva tra i due club. Davide Frattesi invece si avvicina alla Lazio e la club biancoceleste e l'Inter infatti hanno trovato un accordo di massima per il centrocampista classe 1999 sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a condizioni favorevoli.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.

0: Media
1: Radio Dora.
0: C'è una parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole, e anche se fuori c'è il sole.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati con le notizie di viabilità. Sulla A5 Torino-Aosta troviamo code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Montebianco. Traffico scorrevole sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi del versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove segnaliamo code per traffico intenso, con attese di circa un'ora per i veicoli in direzione del territorio francese. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
7: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
6: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
8: Alla Trattoria dei Colori tutte le sere a cena, oltre le pizze al padellino, un ricco menù alla carta con piatti di pesce nel nostro deore estivo.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
9: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
2: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
3: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni, a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

Radio Dora, la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, così come ipotizzato dalla Procura di Roma. Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare l'incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggressione, e fargli innalzare la scorta, ha affermato l'avvocato Sergio Cola, difensore di Walter Lavitola, al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Non si ferma l'emergenza cenere lavica dell'Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall'8 all'11 agosto, a causa dell'attività eruttiva del vulcano, sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La SAC, l'azienda che gestisce le strutture di Catania, Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino a domani alle 16.
3: Un'avaria elettrica alla torre di controllo ha bloccato per oltre un'ora la normale attività dell'aeroporto spagnolo di Barcellona El Prat. La società che gestisce lo scalo ha comunicato alle 14:18 sui social media di essere al lavoro per risolvere il problema e ha chiesto ai passeggeri di verificare lo stato dei propri voli con le rispettive compagnie aeree.
2: I piani di alcuni paesi europei di sequestrare navi mercantili russe equivalgono a pirateria e rapina, e Mosca si riserva di rispondere in modo adeguato con azioni simili in qualsiasi mare dove ritenga necessario e opportuno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin a bordo dell'incrociatore Varyag, nave ammiraglia della flotta russa del Pacifico, dove è arrivato per assistere a manovre militari.
3: Il caldo e le temperature da record continuano a scandire l'estate 2026, ma le brutte notizie non sono finite. I giorni di afa non sono giunti alla fine e, secondo le previsioni, la quarta ondata di calore potrebbe protrarsi fino al 17 agosto. In quella data saranno almeno 20 i giorni consecutivi di afa con temperature al di sopra della media. Lo testimonia anche il numero di città da bollino rosso. Oggi sono 19 le città interessate dall'allerta massima.
2: Dopo solo 2 anni Romelu Lukaku lascia il Napoli. Fuori dai piani di Max Allegri, l'attaccante belga ha deciso di lasciare la Serie A e di cominciare una nuova avventura in Turchia, dove indosserà la maglia del Fenerbahce. Lukaku si trasferirà in Turchia per 7 milioni di euro, con il Chelsea che incasserà il 40%. Con il suo gol decisivo contro il Cagliari lo scorso 24 maggio 2025, Lukaku è entrato nella storia del Napoli, consegnando al club il suo quarto scudetto.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a 2 passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera, con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Fatti sentire.
7: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
7: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
7: Fatti notare.
8: Fatti desiderare.
1: Fatti provare.
7: Fatti cliccare.
1: Fatti comprare.
9: Fatti amare.
10: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
11: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
12: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
13: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
12: Anche su TV,
14: smartphone,
13: smart speaker,
12: smart TV,
13: tablet,
12: computer,
14: al bar, in auto, in bici,
12: in negozio,
14: in palestra,
12: a casa, in ufficio,
14: al parco, al mare, al mondo.
13: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo,
13: la radio rende.
12: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A5 Torino Aosta segnaliamo ancora code per traffico intenso tra Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 della Valle d'Aosta in direzione Monte Bianco. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane del Piemonte. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove sono ancora segnalate code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di 30 minuti in direzione Francia. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di melica.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:37.
1: Radio Dora vi invita all'ascolto di
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Mentre a livello internazionale crescono i timori sulla sicurezza di minori online, si moltiplicano i divieti sull'accesso ai social media, Google prova a governare il cambiamento. Il colosso ha avviato il rilascio globale di un nuovo strumento pensato per fornire agli sviluppatori i dati necessari a offrire contenuti adeguati all'età degli utenti. Dopo il test in Brasile, proseguirà in Australia e Canada, per poi estendersi a tutto il mondo entro la fine dell'anno. Una volta integrato dai vari sviluppatori, la novità permetterà alle app supportate di mostrare almeno alcuni contenuti ai minori a seconda dell'età. Da oggetto per appassionati a nuova tendenza di consumo nel settore tecnologico, gli anelli connessi, dopo anni di nicchia, stanno vivendo una fase di consolidamento. Lo dimostrano gli ultimi dati degli analisti di Fortune Business Insights, secondo cui il mercato globale degli smart ring passerà da un valore di 416,9 milioni di dollari nel 2025 a 519 milioni entro la fine del 2026. E non è un caso se anche i marchi finora estranei a tale comparto abbiano fatto la loro mossa per lanciarsi in un segmento che potrebbe crescere ulteriormente in futuro. WhatsApp porta anche in versione web le videochiamate video e audio, eliminando la necessità di scaricare applicazioni dedicate sui computer. La funzionalità che pone in diretta concorrenza alla piattaforma con Zoom e Google Meet consente di gestire chiamate individuali e di gruppo sfruttando un qualsiasi browser web. Oltre alle telefonate da desktop che mantengono la crittografia end-to-end e integrano la condivisione dello schermo, le reazioni e la cronologia, l'aggiornamento introduce diverse nuove funzioni per l'ecosistema della piattaforma. Spotify ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità denominata Note Utente, progettata per consentire agli utenti di associare una breve nota testuale a qualsiasi brano inserito all'interno delle proprie playlist. L'obiettivo della piattaforma è trasformare le raccolte musicali in una sorta di diario digitale, superando la concezione della musica come semplice catalogo di tracce, introducendo una dimensione legata ai ricordi, ai momenti significativi o al contesto emotivo in cui un determinato brano è stato ascoltato. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro o per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Dal 14 al 18 agosto siamo chiusi per ferie. Dal 19 al 29 agosto, orario ridotto 8:12.
6: L'estate entra nel vivo ai Jardin Latour di Oulx, due appuntamenti imperdibili per accendere le tue serate. Martedì 11 agosto, moto aperitivo, street food and crepe con i vespisti di montagna, dalle ore 18 in piazza Garambois. E non finisce qui! Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più, tutti i weekend fino al 18 agosto, perdetevi tra i colori e i sapori dei mercatini per le vie del paese. Vivi l'estate ad Oulx, ai Jardin Latour. Non mancare!
7: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: Sono le 20 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per farli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine legale

0: esclude moventi politici, di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze e di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Dall'8 all'11 agosto per l'eruzione dell'Etna sono saltati all'aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400 in partenza e altri 52 lo sono stati oggi, secondo il sito della società che gestisce lo scalo. Voli programmati in altri scali sono oltre 250, tra questi più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su Comiso, una cinquantina nella sola giornata di ieri su Palermo e altri 22 su Trapani. Lo stop dei voli è stato intanto prolungato fino a domani alle 16. Gli europei di nuoto: Thomas Ceccone medaglia di bronzo nella finale 200 dorso. Il Veneto fa segnare il nuovo record italiano con 1:53.96. Oro all'ungherese Huber Koss in 1:53. Argento al greco Siskos con 1:53.81. Nei 100 metri rana e bronzo anche per Benedetta Pilato. E poco fa clamoroso quanto accaduto in Basca nella semifinale dei 50 metri dorso femminile. Sara Curtis accede sia alla finale, ma la notizia più importante è che l'atleta azzurra realizza il record del mondo con 26,63. È tutto, alla prossima edizione.
1: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
2: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
1: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
2: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
1: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
3: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Meteodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.
1: Signor Giulio.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, mercoledì 12 agosto alle 21.30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Olivia Tramer in concerto, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per Borgate in Cammino, giovedì 20 agosto alle ore 15 a Mattie, il Cammino delle Stagioni con Faber Theater, 300 metri di dislivello, percorso per famiglie. Per informazioni e prenotazioni www.borgatedalvivo.it. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026 Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte, giovedì 13 agosto, serata culturale Colombano Romean a cura del Circolo delle Ramà presso il Circolo Infrazione Ramà alle ore 21. Per informazioni dettagliate www.visitchiomonte.it. Axel Eventi, venerdì 21 agosto alle ore 21, Robe da Matti, storie vere al 97% di Alessandro Barbaglia, teatro a Matti in località Camposordo. A Sestri Ere, mercoledì 12 agosto, mostra fotografica e presentazione del libro Io volevo i tacchi a spillo alle ore 21 a Casa Olimpia. Giovedì 13 agosto, rassegna enogastronomica Gusto in quota presso la sala Ezio Giai a Casa Olimpia dalle 17.30. Prenotazione obbligatoria con ingresso libero. Venerdì 14 agosto, musicisti di strada, musica itinerante. Gara di bocce quadre a Champlain du Col. Sabato 15 agosto, concerto di Ferragosto a cura della Prolocco. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Champlain du Col. A Ferrara Moncenisio, sabato 15 agosto dalle ore 21, grigliata di Ferragosto nell'area sportiva comunale. Domenica 16 agosto dalle 9.30, tour di Moncenisio Paese con anello Ferrara Vecchia a cura della escursionistica ambientale. Per informazioni 338-4388-056. Dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici produttori agricoli e artigiani. Alle ore 16, concerto di Borgata Spettori nell'area sportiva comunale. Per ulteriori informazioni 0122-6532-22. Per estate dal mese 2026, sabato 15 agosto, festa patronale di Milanere. Domenica 16 agosto, festa di San Rocco a Maltrait. Il Valsusa Film Fest e Borgate dal Vivo presentano mercoledì 12 agosto alle ore 21 presso il Forte di Exil proiezione di Walter Bonatti a Bardonecchia di Riccardo Topazio. Introdurrà il film Il Regista. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.valsusafilmfest.it. Al Museo Civico Castello di Adelaide di Susa fino al 30 di agosto, paesaggi del tempo, fotografie di Federico Milesi. Inoltre tutti i sabati fino a settembre dalle 8.30 alle 9.30 risveglio muscolare al castello. Sabato 22 agosto, appuntamento con Susa Svelata, gente che viene e gente che va. Per informazioni e prenotazioni 351-3078-654. La Prolocco Amici di Gravere organizza per venerdì 14 agosto alle 21.30 Cinema sotto le stelle, serata di cinema all'aperto in Piazza del Comune. Domenica 16 agosto alle ore 21 teatro Na Sorpresa dopo l'altra della compagnia Piccolo Varietà di Pinerolo presso il Salone Sicheri. Al Forte di Exil, venerdì 14 agosto alle 21.30, i Patagarri, grande concerto di Ferragosto dell'Alta Valle. Domenica 16 agosto, Exil Extra Food. Ulteriori informazioni su www.forteexiles.it. Ad Ulx, Ulx in festa fino al 23 agosto, tutte le sere alle ore 21 con ingresso gratuito presso Piazza Masino. Domenica 16 agosto, atmosfera magica con la suggestiva Notte Lilla. In più tutti i weekend fino al 18 agosto, colori e sapori dei mercatini per le vie del paese. Sabato 15 e domenica 16 agosto in Piazza Granbois, ufficio del turismo, book crossing di Ferragosto, attività di laboratorio e di letture, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Domenica 16 agosto, festa patronale di San Rocco. A Villardora festeggiamenti per San Rocco, venerdì 14 agosto cena sotto le stelle, sabato 15 agosto santa messa presso la cappella di San Rocco, distribuzione dei sonetti e serata danzante, domenica 16 agosto serata danzante, lunedì 17 agosto festeggiamenti per San Rocchetto presso la fontana La Cinà. A Sauze Dulx, mercoledì 12 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Da mercoledì 12 a lunedì 17 agosto, Street Food Festival a cura dell'AIC, presso il piazzale della zona autorimessa. Da giovedì 13 a mercoledì 19 agosto, la Lavanda del Lago, dalle ore 10 in Piazza Assietta. Venerdì 14 agosto, giornata Mega Orientering. Per info 0122 850 654. Venerdì 14 agosto, le serate informative del CAI, alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. Sabato 15 agosto, 16° grande concerto di Ferragosto dell'Unione dei Comuni Olimpici Via Lattea, un Ferragosto da Oscar, alle ore 21 in località Sportinia. Sabato 15 agosto, dalle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista per le vie del centro storico, processione dell'Assunta. A Giaveno, venerdì 14, sabato 15 agosto, ballo sotto le stelle in piazza Mautino alle ore 21. Mercoledì 12 agosto, la milonga di piazza Mautino in piazza Mautino alle ore 21. La Proloco di Chiomonte organizza per venerdì 14 agosto Gioca Chiomonte, giornata di animazione per i bambini. A Coazze, sabato 15 agosto, festa patronale dell'Assunta, dalle ore 9 in Viale Italia 61, mostra dell'artigianato. Dalle ore 19 in Viale Italia 61, festa con street food e musica. Per informazioni 011 9349 681. A Cesana Torinese, il 12 e il 13 agosto, mercatini tipici San Sicario, tutto il giorno. Mercoledì 12 agosto, serata cinema presso la biblioteca 2 giugno alle ore 21. Giovedì 13 agosto, esibizione del Colorwulks, i meravigliosi anni 60 in piazza Vittorio Amedeo alle ore 21. Giovedì 13 agosto, presentazione dei libri La luce del primo mattino di Franco Faggiani e Verde asfalto di Marco Gagliardi, presso l'ex cinema in frazione San Sicario Alto. Giovedì 13 agosto, festa patronale di Sant'Ippolito a Champlain Seguen dalle 15.30. Dal 13 al 23 agosto, mostra del pittore Pier Flavio Gallina presso la Sala TL. Venerdì 14 agosto, memoria agli Yuba, camminata a sei zampe presso Piazza Vittorio Amedeo dalle ore 10. Venerdì 14 agosto, Ferragosto a San Sicario alle ore 21 presso l'ex cinema. Sabato 15 agosto, serata di musica dal vivo in piazza alle ore 21. Domenica 16 agosto, seconda edizione Stra Cesana, camminata notturna non competitiva lungo le vie del paese con animazione alle ore 21. A Villar Focchiardo, domenica 16 agosto, festa alla Cappella di San Rocco dalle ore 11. A Bussoleno, festa patronale dell'Assunta dall'11 al 15 agosto in piazza del Mercato e via Walter Fontan con processione religiosa e giochi pirotecnici il 15 agosto. Alla Certosa di Monte Benedetto fino al 30 agosto, mostra di disegno Le Bacheche, cosa racconta un ritratto di Anna Gioberto. L'ingresso è libero, per informazioni dettagliate contattare il numero 011 4321015. La Proloco di Mattie organizza per il 15 e il 16 agosto festeggiamenti di San Rocco. I parchi Alpicozie presentano fino al 19 agosto apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hôtel Dieu in via Roma 88. A Salbertrand venerdì 14 agosto alle ore 21 alla chiesa parrocchiale concerto d'estate della banda musicale Alta Valle Susa. Informazioni dettagliate su www.parchialpicozie.it. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, mercoledì 12 agosto Toy Story 5, Odissea, Michael, giovedì 13 agosto Minions and Monsters, Spider-Man Brand New Day, Il Diavolo Veste Prada 2, venerdì 14 agosto Toy Story 5, Cos'è l'amore, Odissea, sabato 15 agosto Gioia Mia, Spider-Man Brand New Day, Il Delitto del Terzo Piano, domenica 16 agosto Minions and Monsters, La Fine di Oak Street, Odissea, lunedì 17 agosto Spider-Man Brand New Day, No Good Man, Era Meglio Domani, martedì 18 agosto Odissea, La Fine di Oak Street, One Night Only, quando tutto è possibile. Per ulteriori informazioni contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
4: Abbigliamento da Castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
3: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
4: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
3: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da Castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
5: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio D'Ora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi come sempre dalle ore 10 con il collage.

0: Sono le 21 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore. Al termine legale di la Vitola, Sergio Cola porta avanti la tesi del suo assistito.
2: Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata, si è passate da 2 a 8.
1: E intanto è Buffet sul giornalista per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti Mattarella, Falcone, Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. Migranti, la sospensione del trattato di Schengen con la Spagna rimarrà almeno fino al 15 agosto, l'ha ribadito il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine delle celebrazioni dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Fino al 15 non si revoca, vediamo quali saranno poi gli sviluppi della situazione.

0: situazione e prenderemo decisioni nell'interesse dell'Europa, della sicurezza nazionale e della tutela dei confini italiani, ha detto dunque Tajani, che ha anche escluso che la decisione italiana sia mai stata dettata da spirito polemico e che non c'è stata alcuna ritorsione nei confronti della Spagna. E la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare centri per rimpatri come il modello Albania, però in Uganda e dentro il 2027. Lo scrivono i media greci. Previsto per questo un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice poi pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. Il maltempo torna a colpire Roma. Nel pomeriggio di oggi la capitale ha subito una nuova ondata di piogge forti che hanno interessato la zona nord-est, con disagi segnalati nel quartiere Concadoro, ma anche in zona Camilluccia, Gemelli e Montemario, dove una grandinata si è abbattuta dunque sulla parte nord della città. La perturbazione ha colto di sorpresa turisti e cittadini che hanno cercato come possibile di ripararsi dalla prima pioggia di agosto. L'intensa perturbazione ha allagato alcune strade del quadrante nord, dicevamo, e ha causato anche la caduta di alberi. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi. La 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le quattro italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Ceccon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare. Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: dicevi prima.
1: Prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, sto male adesso. Se me lo dicevi prima, io operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare.
0: Io sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vai.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60 e 1,60, tra 1,60, capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

Abba App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 34 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
14: Abbigliamento da castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
13: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
14: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
13: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
15: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
16: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
15: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo!

0: con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i
1: Questa
0: piedi.
1: È Radio Dora.

0: ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare, tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
1: Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti, vai.
2: Le bellissime italiane di Radio Dora.

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Svolta nel caso Ranucci, la Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia è durato 5 ore, al termine il legale esclude moventi politici. Di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, dice la Vitola. Bufera sul giornalista intanto per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replicano i membri di Fratelli d'Italia in vigilanza. La RAI sospenda la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini. La Di Rossi attende invece il parere del comitato etico per decidere il futuro di Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, avverte il governo tedesco, che si dice sorpreso dall'agitazione e dalle divergenze con Roma. Nessun problema con Berlino, assicura invece il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca sta trattando per creare un centro per rimpatri in Uganda entro il 2027. Previsto poi un incontro il 4 settembre a Copenaghen. La Danimarca si dice pronta a chiudere le frontiere nel caso di una nuova ondata migratoria. L'Italia ricorda Sant'Anna di Stazzema, 82 anni dopo l'eccidio nazifascista di 560 persone, molti bambini, quasi tutti sfollati dalla guerra. Mentre le guerre tornano a gettare la loro ombra sui nostri giorni e si riaffacciano le volontà di potenza in forme anche inedite, sono più che mai preziose le testimonianze capaci di trasmettere esperienze, di respingere la violenza, odio, disprezzo per il rispetto dell'identità delle persone, si legge nel messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. E siamo agli europei di nuoto. Fenomenale Sara Curtis a Parigi, la 19enne piemontese domina la semifinale 50 d'orso, chiudendo prima e soprattutto siglando un nuovo record del mondo. L'azzurra ha chiuso con il tempo di 26,63, abbattendo di ben 23 centesimi il precedente primato mondiale dell'australiana Kylie McEwen con 26,86. Costanza Cocconcelli invece nona, 27,87, resta fuori dalla finale per appena 2 centesimi. Curtis dunque accede alla finale di 50 d'orso col primo tempo da grande favorita. E pochi minuti fa è arrivata un'altra medaglia per l'Italia del nuoto. Le 4 italiane protagoniste, capitanate sempre da Sara Curtis, hanno vinto la medaglia d'argento nella staffetta femminile 4% stile libero. Ricordiamo nel pomeriggio bronzo le 100 rana per Benedetta Pilato e Thomas Cecon terzo invece nei 200 d'orso. È tutto, alla prossima edizione.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: Cerchi stile, qualità e la comodità di un servizio su misura per te?
1: Abbigliamento da castagna ti aspetta a Susa. Aperti tutti i giorni di agosto, compresa la domenica mattina.
0: Scopri gli ultimi saldi uomo e donna e le anteprime autunno con Tommy Hilfiger e Lyle & Scott. E per una vestibilità impeccabile, il servizio sartoria è sempre gratuito e incluso.
1: Poco tempo? Concorda il tuo orario di shopping personalizzato, anche in pausa pranzo o fuori orario. Passa a trovarci o chiamaci, saremo felici di consigliarti o anche solo di fare due chiacchiere.
0: E non dimenticare il servizio di stampa personalizzata, divise, squadre, gruppi o anche una semplice t-shirt. Abbigliamento da castagna, via Roma 15 a Susa. La moda pensata intorno a te.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Val Susa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Milano senza casa e senza lavoro. Appena sbattuto fuori di casa dalla mia ragazza. Perché l'ho tradita e lei l'ha scoperto. In più mi manteneva da un bel pezzo. Dormo sul pavimento dell'ufficio del mio amico Gianfranco. La mattina mi alzo e vado a lasciare curriculum alle interinali. Mi presta 50 euro e io mi sbatto per cercare un alloggio. Intanto mangio alla mensa dell'Opera Francescana. Qualcuno vende lattine di Coca-Cola a prezzo solidale.

Burger King di Piazza Duomo. Trovo da cantare in un locale del centro. 4 ore per 50 euro. Il simpatico gestore mi imponeva di cantare pezzi allegri, meglio se in spagnolo. Io mi sentivo tristissimo e solo. Cerco di riconquistare la mia principessa, che intanto se n'è fatti altri 3 o 4 per pura vendetta. Mendicavo inutili perdoni, inutili illusioni. Quell'amore andava buttato via come i sacchi di immondizia che buttavo via al Burger King.

ne vado via. Addio tram, corso Vittorio Emanuele, anonimato bestiale, fashion e lacrime, modelle di marmo con le tette plastificate, case discografiche morte di noia, di sonno, di rabbia e di soldi, cinema strapieni di chi come me vorrebbe fare della

0: Sono le 22 e 41 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, dal pomeriggio qualche temporale in sviluppo su Alpi e Prealpi, specie sui settori centro-occidentali. Temperature stazionarie massime tra 34 e 37 gradi. Al centro in prevalenza soleggiato al mattino, nel pomeriggio qualche addensamento sull'Appennino. Temperature stabili massime tra 35 e 39 gradi. Al sud prevalgono condizioni tempo soleggiato. Nel pomeriggio qualche temporale di calore lungo l'Appennino, in locale sconfinamento alla costa tirrenica. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo, c'è qualcosa che mi blocca.

0: Questa è Radio Dora.
1: Era mattina presto e mi chiamano alla finestra.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Nel corso dell'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore nel carcere romano di Rebibbia, Walter Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso 16 ottobre sotto casa del conduttore di Report, così come ipotizzato dalla procura di Roma. L'imprenditore ed ex editore dell'Avanti ha spiegato al GIP del tribunale della capitale di averlo fatto per il bene di Ranucci, per tutelare la sua incolumità, che era oggetto di minacce e tentativi di aggressione. Con l'attentato, dunque, le forze dell'ordine gli avrebbero aumentato la scorta, secondo Lavitola. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'emergenza migranti. Le espulsioni dalla Germania verso l'Italia si faranno. Berlino si dice anche sorpresa dell'agitazione di Roma e delle divergenze su un tema, quello dei migranti cosiddetti dublinanti, che ai tedeschi sembrava chiarito, ma che in piena estate si è ripreso la ribalta in tutta Europa in seguito alla crisi di Ceuta. E mentre le autorità di Madrid e Rabat intensificano appelli e sforzi ad evitare un secondo assalto alle due exclave spagnole in Marocco, la premier danese Frederiksen si è detta pronta invece a rafforzare i controlli alle frontiere fino a chiuderle del tutto se dovesse arrivare una nuova ondata migratoria in Europa. Il cielo ha mantenuto le promesse e ha regalato uno degli spettacoli astronomici più attesi degli ultimi anni, l'eclissi totale di sole, la prima visibile dall'Europa dopo 27 anni. La Luna ha iniziato a coprire il disco solare dall'Artico russo per poi proseguire verso Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata solo parziale, migliaia di persone si sono radunate nei luoghi migliori per assistere al fenomeno, nonostante in alcune aree le nuvole abbiano impedito una visione diretta. La pagina dello sport, iniziamo dall'atletica, terza giornata.

0: Nata degli europei, Sara Fantini regala un argento all'Italia nel lancio del martello. I triplisti azzurri Diaz e Biasutti sono qualificati invece per la finale. Florunzo solo quinta nella finale dei 400 ostacoli. Stamattina Pernici si è guadagnato invece la finale degli 800, Sibilio quella dei 400 ostacoli. E veniamo agli europei di nuoto. Ancora una medaglia per l'Italia. Menicucci, Curtis, Tarantino e Mao conquistano l'argento nella staffetta 4% stile libero femminile con il nuovo record italiano di 3:33:19, oro all'Olanda, bronzo alla Russia. Ma il risultato più clamoroso di oggi è quello di Sara Curtis, che non solo ha vinto dunque l'argento nella staffetta, ma è definita già leggendaria perché nella semifinale dei 50 dorso la piemontese batte il record del mondo di 23 centesimi, nuotando in 26:63 agli europei a Parigi, accedendo con il primo tempo alla finale. È tutto, alla prossima edizione.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
2: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
2: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
3: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la svolta nel caso Ranucci. La Vitola confessa ai PM: sono io il mandante dell'attentato, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. L'interrogatorio di garanzia dura 5 ore, al termine illegale di La Vitola esclude moventi politici e dice di fatto la popolarità di Ranucci è aumentata. Lui sapeva, non rispondo, afferma ancora il legale di La Vitola ai giornalisti. Bufera intanto su Ranucci per un post dove scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Moro, Piersanti, Mattarella, Falcone e Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza ma per eccesso di chiarezza. Ignobile paragonarsi a chi ha combattuto davvero la mafia, replica Fratelli d'Italia. Sospendere la collaborazione con Ranucci, chiede invece Salvini alla RAI. La D. Rossi attende il parere del comitato etico per decidere dunque su Report. Le espulsioni di migranti verso l'Italia sulla base degli accordi di Dublino si faranno come previsto, dice il governo tedesco. Nessun problema con Berlino, assicura il ministro degli esteri italiani. Intanto la Germania, con Grecia, Austria, Paesi Bassi e Danimarca, sta trattando per creare un centro come quello in Albania per

0: Più di 100 sono stati dirottati dall'inizio dell'emergenza su altri aeroporti. Lo stop dei voli, tra l'altro, è stato prorogato poco fa fino alle 2 di notte di venerdì. Adesso l'ampia pagina sportiva. Sara Curtis da leggenda agli europei di nuoto a Parigi. La 19enne piemontese un fulmine nella semifinale dei 50 d'orso. Il suo 26,63 demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. E non finisce qui, perché domani c'è la finale, perché appena un'ora dopo Sara ha avuto ancora energie per trascinare a un insperato argento la 4% stile libero con la 15enne Alessandra Mao in ultima frazione. Pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, in cui erano già arrivati 2 bronzi, quelli di Thomas Chacon nei 200 d'orso con un nuovo record italiano e di Benedetta Pilato nei 100 rana. Agli europei di atletica a Birmingham un altro argento azzurro questa sera, quello di Sara Fantini nel martello con 74,35 al primo lancio, quinta medaglia per l'Italia. Un flash di calcio prima di chiudere: in campo stasera Paris Saint Germain e Aston Villa per la finale di Supercoppa Europea. Finisce 2-1 per il PSG, la squadra di Luis Enrique dunque si aggiunge che è il primo trofeo della stagione. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Sono le 23:59.
2: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Quest'estate
11: è un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Io non dirò tutte le cose, non lo voglio, va bene.
2: Come porti i capelli, bella bionda, tu li
1: Scusi,
2: porti alla bella marinara.
1: Guardi, di solito io i capelli me li fai. Dipende molto anche dal modo di... Comunque me li tiro tutti bionda, indietro. Poi faccio. Con una spilla me la punto sul cervello, qui li raccolgo e poi me li faccio tutto sul di fianco, una specie
2: in mezzo al mar.
1: Sì.
2: Ci stanca minchia fumano.
1: Scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta.
2: Ci stanca minchia fumano.
1: Non riesco, non
2: là in mezzo al mar.
1: Guardi che è un bel fatto. Non riesco a vedere. Scusi. Sia gentile. In che direzione
2: si come porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Dipende molto anche dall'abito. Se la scollatura e me li faccio sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Anche una volta sono stato a una festa e li avevo tutti giù fino per terra. E poi invece mi sono accorto, faccio la riga in mezzo e due scignon
2: là in mezzo al mar. Ci stanca minchia.
1: Senta, scusi.
2: Là in mezzo al mar.
1: Senta,
2: sia gentile. Fumano, là in mezzo
1: non
2: al
1: se la
2: mar.
1: Prenda così. Perché deve essere così? Con delle persone non riesco a vedere. Senta. Senta, scusi, non si vede un tubo da qui.
2: Porti i capelli bella bionda.
1: Ah, guardi, dunque. Al martedì venerdì faccio lo shampoo.
2: Come l'onda.
1: Poi mi faccio un'esplicazione schiarente. E poi mi faccio un sul davanti, sul di dietro e sul di fianco. Mi faccio come un motivo che si riprende. E mi voglio con le mesh.
2: Là in mezzo al bar. Ci stanca minchia fumano.
1: Guardi, senta, scusi,
2: ci stanca minchia fumano.
1: Non vorrei che fosse successa una disgrazia.
2: Ci stanca minchia.
1: Senta, sia gentile, mi faccia vedere.
2: Si dispiacerebbe. Come porti i capelli?
1: Guardi, i miei capelli li porto
2: li
1: come voglio. E lei non è una persona che è in grado. Guardi che adesso parte un pugno, eh. Guardi che parte un pugno, guardi che questo non è un pugno. Questo è un tram, questa è una prolunga umana che se colpisce ammazza, ha capito? Non mi faccia fare delle figure con delle persone.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco

M, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Teodora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.
1: Io lavoro e penso a te.

0: Questa è Radio Dora.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni.